0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muovere.

muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Un benvenuto a tutti voi. Abbiamo fondato il Centro Studi Giancarlo Barbadoro per diffondere l'immenso patrimonio intellettuale che Giancarlo ci ha lasciato e vogliamo con questa iniziativa diffondere una cultura libera, senza paletti ideologici, che unisca scienza e metafisica. Trattiamo tutti quegli argomenti borderline che di solito vengono banalizzati e che dovrebbero far parte invece di una ricerca di ognuno. E stasera parliamo di Dante. Perché parlare di Dante? Intanto perché da quando è scattato l'anniversario della sua morte tutti ne parlano. C'è stato di recente il Dante D, che a me non piace, non mi piace per niente questo termine, perché sembra una merendina, che è stato il 25 marzo, che alcuni studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà, altri invece lo collocano nell'8 aprile, ma questo ce lo dirà il nostro conferenziere. Ma noi vogliamo dare un taglio diverso, un taglio meno accademico e più esoterico, perché riteniamo che l'esoterismo sia il linguaggio della spiritualità laica, soprattutto perché abbiamo la fortuna

0: Di avere qui un esperto di Dante, Giancarlo Guerreri, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante. L'ultimo romanzo si chiama La maledizione di Dante, che è presentato anche al Salone del Libro e non solo. Ho già avuto modo di assistere a sue conferenze su Dante e devo dire che il taglio che ne dà ci introduce agli aspetti meno conosciuti del sommo poeta. Quindi io lascio la parola a Giancarlo Guerrieri. Grazie.
1: Grazie Rosalba per questo bellissimo invito. Tra l'altro ci tenevo a conoscerti perché noi ci conosciamo virtualmente da alcuni anni e questa sera invece ci conosciamo fisicamente, quindi non siamo soltanto degli ectoplasmi, esistiamo per davvero. Questo è già confortante, quindi grazie veramente per questo invito. Grazie a voi per essere qui. E questa sera sentiremo qualcosa di particolarmente bizzarro, perché riuscire a unire un personaggio divinizzato, giustamente divinizzato dall'opinione pubblica e consacrato come il Vati, il più grande poeta che sia mai apparso sulla terra, e poi cercare invece di dare un taglio diversamente scolastico non è un'impresa facile. Però, come ha detto prima Rosalba, io non ho una formazione letteraria classica, sono biologo, mi sono occupato di tante cose legate alle biotecnologie, tutte queste cose qua. Però sono una persona curiosa e come tale sono andato a cercare veramente argomenti che esulano apparentemente dagli studi scientifici, ma che possono completare un certo tipo di formazione. Io ho trovato grandissime soddisfazioni, proprio perché ho cercato sempre di non avere gli occhi bendati, di togliermi questi occhiali scuri che tutti quanti hanno, sovente ce l'hanno perché gliel'hanno regalati da piccoli e non se li sono mai tolti. Invece a un certo punto della mia vita, neanche poi tanto lontano, quindi avevo 10 o 12 anni, ho incominciato a vedere le cose nella maniera, come gli altri diranno, sbagliata, sicuramente dal loro punto di vista è sbagliata, dalla mia invece è una maniera alternativa. Ora, con tutto questo, noi questa sera parleremo di Dante, parleremo della Divina Commedia, parleremo della Vita Nova, ma in termini che probabilmente sarebbero considerati fortemente eretici, no? Quindi proprio, e quindi vi chiedo un po' di pazienza perché saranno concetti, da una parte complessa, dall'altra abbastanza accattivanti e interessanti, ma ho raccolto nella mia vita un po' di suggerimenti, qualcosa c'è anche qualcosa di mio, poco, ma c'è qualche contributo personale su questa cosa. E allora, bando a queste premesse, bando alle ciance, come si dice, entriamo nel mistero di Dante. Ecco, noi iniziamo con una frase di Giordano Bruno che viene alcuni anni dopo, circa 3 secoli dopo, e dice: se la Terra a girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri soli, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori dal mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, Dio è la materia stessa. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, un insegnamento veramente libero, una società. Insomma, qui parliamo di un linguaggio di grande apertura e non ci stupiamo perché Giordano Bruno ha consacrato determinati concetti e li ha difesi fino alla fine, come sappiamo, no? Come sappiamo, è stato
0: Lui
1: arso.
0: credeva negli alieni, tra l'altro.
1: Credeva assolutamente negli alieni, assolutamente, e poi quello è un discorso poi che magari toccheremo poi verso la fine. Ma perché abbiamo fatto questa introduzione con Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno prende comunque diversi contenuti esoterici, li esprime, li esporta, e È la stessa cosa che ha fatto Dante, c'era soltanto una grande differenza. Giordano Bruno è stato coraggioso, più eroico. Dante si è trovato nella medesima situazione, c'era l'Inquisizione anche allora, su di lui pendeva una condanna a morte che nel libro del Chiodo, che è depositato a Firenze, cita testualmente: se lo si trovi, che lo si bruci. Quindi anche Dante è stato molto prudente per evitare di essere in qualche maniera raccolto dalla pietà della Chiesa Cattolica. E questo gliene dobbiamo dare atto. Lui la commedia l'ha iniziata in esilio, è sempre rimasto in esilio fino alla fine, non è mai rientrato a Firenze e si è tolto molti sassolini dalla scarpa. Poi vedremo, c'è anche qualche cosa di divertente, non è soltanto una chiacchierata troppo tecnica. Però dobbiamo fare qualche breve premessa. Allora, noi abbiamo detto che Dante si è sicuramente comportato da eretico, ma questo lui ne andava sicuramente orgoglioso di questa sua definizione. Non so se usasse questo termine, però era sicuramente compiaciuto di appartenere a un gruppo di diversamente orientati. Il linguaggio ermetico non deve essere comprensibile a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui si è difeso. Cioè lui all'interno delle proprie opere ha nascosto, sotto lo velame dei diversi strani, come cita nell'Inferno, dice, ha nascosto tutta una serie di contenuti molto pericolosi, però li ha nascosti bene, tant'è che sono emersi soltanto recentemente. Sono addirittura delle allusioni a dei procedimenti alchemici molto dettagliate, molto definite, che non si trovano in nessun libro, quindi sono emerse poi più di recente. La comprensione può essere favorita da chiavi di lettura. Sì, questo è vero, cioè ci vanno delle chiavi che possano permettere una decodifica di messaggi occulti, messaggi nascosti, proprio perché, ma non è tanto un vezzo oppure per ridurre il proprio palcoscenico. Il fatto è che se ti beccano con delle informazioni di questo genere, finisci direttamente a rogo. E come sappiamo, l'Inquisizione, per quanto continuino a chiamarla santa, ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perché, faceva così, quindi non si poteva scherzare più di tanto. Dal maestro all'allievo non passano contenuti ma stimoli in grado di catalizzare la comprensione. Cioè, cosa vuol dire? Io non posso, se ho uno stato di coscienza molto elevato, io non posso trasmettere a un allievo che ha uno stato di coscienza magari meno elevato dei contenuti precisi e dettagliati, perché non sarebbe in grado di capirlo. Le famose perle e porci, no? Notate, le perle e porci vuol dire quello. Io devo dare delle suggestioni all'allievo affinché lui vada a cercare queste chiavi di lettura per il suo bene, per la sua crescita spirituale e coscienziale, altrimenti il procedimento fallisce, perché io gli racconto una cosa, lui non la capisce, giustamente la dimentica. Se invece gli do degli stimoli, poi sarà lui, se la cosa nasce da lui, allora la comprende. L'ambiente iniziatico favorisce la comprensione, e quindi non ci piove. Allora, ci sono adesso qui c'è una serie di immagini di personaggi noti a coloro che si sono occupati di un Dante diversamente canonico, mettiamolo così, o meglio ancora eretico. Questo è Gabriele Rossetti, era padre di un noto pittore, Dante Gabriele Rossetti. Giovanni Pascoli, il nostro Giovanni Pascoli. René Guénon, un grandissimo esoterista francese. Si vede?
2: Sì.
1: No, non c'è la mia testa che... Arturo Reghini è stato un grande iniziato, era massone e aveva scoperto tutta una numerologia sacra meravigliosa che poi ha esportato anche, lì andrebbero fatte altre conferenze sulla numerologia della Divina Commedia, ma lasciamo perdere, non è questa la serata. Noi sappiamo che Dante era eretico e va bene. Ma eretico che cosa vuol dire? Vuol dire che faceva parte di una confraternita. La confraternita era quella dei fedeli d'amore, una confraternita di derivazione templare, che era costituita da un'organizzazione iniziatica con un gran maestro, poi c'erano degli altri maestri, c'erano degli adepti. Esisteva una gerarchia che Luigi Valli ha cercato di scoprire, di definire, di descrivere, però non abbiamo delle certezze che possano in qualche maniera suffragare queste ipotesi. Ma chi ci dice che Dante faceva parte dei fedeli d'amore? Che potremmo anche esserci inventato questa sera, no? Se messi d'accordo prima, diciamo che è vero. Beh, lo dice Dante stesso nella Vita Nova. Adesso non vi sto a leggere ovviamente tutto quello che c'è scritto, ma soltanto la parte in basso. Nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange. Allora, il termine fedeli d'amore è inequivocabilmente espresso nella Vita Nuova, in questo, ce ne sono sette punti della Vita Nuova che lo contengono. E l'altro termine strano, piangere. Piangere che cosa vuol dire? Lo vedremo dopo. Non vuol dire piangere. E dicendo amore aiuta lo tuo fedele, ecco anche qua, amore, l'amore era il capo, aiuta lo tuo fedele che sarebbe aiuta l'adepto alla nostra confraternita. E non ecco, questo è interessantissimo. Allora, lui parla e dice: avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale già eccetera eccetera, in seconda persona io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. Allora qua vedete che c'è già qualcosa di strano. Allora lui parla delle donne e dice: le donne possono però anche non essere femmine. Cosa vuol dire? Vuol dire che donna ha un altro significato, e le donne sono i seguaci dei fedeli d'amore. E quello dice chiaramente, cioè non ci sono delle invenzioni strane. Donne che avete intelletto d'amore vuol dire che avete una coscienza così elevata da comprendere le cose sottili.
0: Perché le chiama donne però?
1: E lo chiamo donne perché era un termine neutro, un termine abbastanza normale che poteva, perché loro per inventare dei nomi devono trovare degli stratagemmi che possano passare inosservati, quindi avesse detto adepto oppure avesse detto cavaliere, altra cosa, donne è abbastanza neutrale. Poiché detta fu questa canzone, si venne a me uno, lo quale, secondo i gradi dell'amistade vuol dire della confraternita, dei fedeli d'amore, e amico a me immediatamente dopo lo primo. Quindi qua è già una descrizione di una certa gerarchia, no? Chiamo i fedeli d'amore che mi intendano. Questi sono dei riferimenti molto chiari, ce ne sono altri due, ma qui li risparmio. Comunque sono sempre allineati su questa linea qua. Luigi Valli è stato uno dei più grandi conoscitori, studiosi, sbeffeggiato dagli accademici letterari. Penso che ancora adesso non abbiano ristabilito la sua immagine. Ha scritto un tomo veramente inquietante come spessore che si chiama Dante e i fedeli d'amore, un tomo verde molto lungo, molto complicato, ma molto ben documentato, dove racconta tutta una serie, descrive tutta una serie di concetti che riconducono a questa sua interpretazione, che poi non era soltanto la sua, abbiamo visto anche interpretazioni di René Guénon, di Pascoli. Allora, Luigi Valli afferma che dalla Persia nasce la corrente manichea, quindi i manichei erano quelli che avevano introdotto un'immagine dualistica, bene, male, alto, basso, giusto, sbagliato, e una suddivisione della realtà in due sottorealtà antitetiche, e poi cercano in qualche maniera di comprendere, quindi la comprensione diventa la fusione degli opposti per giungere alla verità, che finisce nel movimento albigese, quindi albigese lo leghiamo ai catari,
0: esatto.
1: Catari, Monsegur, no? E Dante era un catalo, cioè secondo eminenti studiosi. Quando dico eminenti studiosi non mi riferisco a dei presidenti di camere, dei cattedratici, mi riferisco a delle persone che con la massima onestà intellettuale hanno speso la vita a studiare. Per me sono eminenti in questo senso, perché hanno dedicato la propria vita a studiare, a leggere, a scrivere e soprattutto a ricercare sotto l'ovelame degli versi strani quella verità, quella realtà che hanno intuito, di cui hanno intuito l'esistenza, ma hanno poi dovuto dimostrare con delle prove.
0: Però questa è una cosa controversa, perché molti dicono che non era un cataro Dante. Io invece penso che lo fosse.
1: Ma allora, Dante era sicuramente stato un cataro. Dante era amico di Farinata degli Uberti, Guido Cavalcanti, tutti quanti catari. Cioè, nella Divina Commedia, lui giustamente non li può mettere in paradiso, perché sennò poi gli altri mangiavano la foglia. Però tutti questi dannati in qualche maniera sono collocati paradossalmente all'inferno. Però poi, se uno va a studiare che cosa dicono e che tipo di personaggi erano, evidentemente capisce che c'è stata una presa in giro nei confronti della Chiesa. Carattere fondamentale, allora, poi il movimento manicheo si lega all'ognosticismo, e qui è un discorso molto complesso, perché andare a trovare tutti i riferimenti gnostici all'interno della Divina Commedia, della Vita Nova, non è affatto semplice, ma si sta studiando, ma ci sono degli studiosi molto preparati che hanno trovato tutta una serie di simbologie, di riferimenti, che vanno a dimostrare che questa cosa è assolutamente probabile. Poi Guido Cavalcanti è stato probabilmente il gran maestro dei fedeli d'amore. C'è stata addirittura una sorta di litigio tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, che ha sortito poi la fuga dalla setta dei fedeli d'amore proprio di Dante. E c'è un canto, il canto di Ulisse, che se letto così è un canto bellissimo di questo avventuriero che non pago di tutte le sue avventure precedenti, una volta che riparte da Itaca, passa le colonne d'Ercole e va avanti. Bene, qui se andiamo a vedere nei dettagli, però questo porterebbe via troppo tempo, ma magari lo faremo un'altra volta, perché poi qui il materiale di questa sera è molto ridotto rispetto a quello che si può raccontare. Però Ulisse sembra che vada a impersonificare Dante e percorre il Mediterraneo in senso antiorario ed esce dalle due colonne. Manco il Mediterraneo fosse un tempio. E dice: volsi l'aurora al mattino e iniziò il folle volo. E quindi lui esce da questo tempio, che potrebbe essere il Mediterraneo, compie tre giri quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, tre giri in senso antiorario, che sono dei giri controiniziatici, come per dire: io con questi tre giri compenso i tre giri che feci quando entrai, che erano invece fatti in senso orario. Questi sono degli tecnicismi che andrebbero poi visti e dimostrati proprio con le terzine, ma soltanto per dirvi che ci sono tanti livelli di lettura. In realtà ce ne sono almeno quattro, e Dante stesso che lo dice: il primo, quello letterale, poi c'è un livello simbolico, un livello morale, e poi c'è quello più interessante che stiamo guardando noi questa sera, che è il livello anagogico o esoterico. Poi c'è un esempio carino che fa.
0: In pratica è un viaggio iniziatico.
1: Assolutamente, assolutamente. È un viaggio iniziatico a tutti gli effetti, come tutti i viaggi, è un percorso che poi vedremo lui farà all'interno di se stesso, perché la cosa bella degli studi esoterici è che si viaggia per metafore, e quindi è molto bello poter passare da una descrizione letterale a una descrizione allegorico-simbolica, per andare poi a finire in una descrizione di tipo anagogico-esoterico. Ma il passaggio è abbastanza semplice, perché ci sono tutti gli strumenti di questo alfabeto. Vabbè, qui mi ho messo una cosa di Bukowski, dove dice: scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ed è così, e Dante le ha vissute. Dante ha vissuto tutto il suo travaglio, il suo percorso quando è stato in esilio, e ne abbiamo prova. Allora, cominciamo dalle cose più bizzarre, no? Cose più bizzarre che noi diamo per scontate. Le guide di Dante. Dante fa una scelta, direi, improbabile. Oppure addirittura una scelta provocatoria. Perché? Perché lui sceglie tre personaggi che Di Pietro direbbe che ci azzeccano con Dante, no? Cosa c'entrano? Ricordiamoci che Dante sceglie delle guide in un contesto canonico che è quello del viaggio, noi lo chiamiamo iniziatico, lui l'avrà chiamato in maniera sicuramente diversa, quando ne parlava, no, anche se non credo che l'abbia mai fatto, ma doveva passare attraverso i filtri della Chiesa e non doveva assolutamente essere un viaggio iniziatico, ma in realtà lo era. E mi prende tre personaggi che lasciano un tantino perplessi. Perché? Virgilio, nato a Mantova, poeta romano, l'Eneide, lo sappiamo tutto. Però non dimentichiamoci che anche Enea fa un viaggio nell'oltretomba e dice che Enea descrive la dottrina di cicli di rinascite che sostiene e l'universo gli mostra le ombre dei grandi uomini che rinasceranno il padre. Quando Enea va agli inferi, gli racconta che il padre parla di reincarnazione e gli racconta nei dettagli quelle che saranno, dice, queste ombre che tu vedi diventeranno poi i grandi fondatori della città di Roma. E quindi sta parlando di reincarnazione. Ora, la reincarnazione è stata accettata dal cattolicesimo fino al Concilio di Nicea, quindi siamo nel 300 anni, ci hanno creduto anche loro. Poi, per motivi facilmente comprensibili, è stata abolita, no? Come tante altre cose, aboliscono la reincarnazione, inventano il purgatorio, adesso recentemente hanno tolto il limbo, cioè è un po' curioso, sono delle scelte che andrebbero discusse e meditate. C'è una certa disinvoltura, secondo me, vabbè, disinvoltura proiettata nei 2000 anni, però comunque sono, diciamo, dei tagli importanti. Quindi Virgilio,
0: il Concilio di Nicea era anche quello che ha abolito lo spirito, no?
1: Abolito la distinzione tra anima e spirito.
2: Esatto.
1: Anima e spirito, dice, perché sono tre cose, sono troppe, ma il tre è un numero magico, è tutto diviso per tre, corpo, e poi lo vedremo, tra l'altro queste tre guide, poi lo vedremo in una slide successiva, rappresentano il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, Virgilio, comunque, diciamo, chiamiamolo così, è il corpo, e non si capisce, dice una cosa che è abbastanza eretica, ma va bene così. Beatrice, ecco, ma onestamente, vi siete mai chiesti perché Beatrice sia diventata l'angelo tutelare, la musa, la dea che porta per mano Dante? Chi è Beatrice? Beatrice Portinari, coniugata De Bardi, è una giovane donna morta di parto. Ce ne sono tante, no? Purtroppo ancora adesso succede. Non era vergine, neanche di segno zodiacale, non fece miracoli in vita né azioni eroiche o particolarmente virtuose. Era una brava ragazza, una bravissima ragazza, nessuno da dire, nulla da eccepire. Gentile, cortese, salutava gli amici. Dante si accontenta, ci chiediamo, cioè c'è un punto interrogativo dopo questa frase. Dante si accontenta di questa sua descrizione per porla nella candida rosa, la rosa dei beati. Cioè, beati ci troviamo i martiri, ci troviamo un sacco di personaggi santi, no? Cosiddetti santi. E allora chi era Beatrice? Beatrice, come tutte le donne dei fedeli d'amore, è l'archetipo della conoscenza, della Sofia degli Gnostici, della sapienza. E quindi Beatrice per Dante, come lo era Selvaggia per Cino da Pistoia, lo era Giovanna per Lapo Gianni, lo era, insomma, ogni fedele d'amore aveva una sua donna idealizzata che rappresentava la coscienza, alla quale rivolgeva dei carmi, rivolgeva delle poesie, che tutti sanno, i Dolces di Novoli, sono queste donne meravigliose. Cioè, voi pensate che delle persone che hanno una cultura spaventosa, queste sono le persone più colte del mondo di allora, si perdessero dietro a dei sonetti da innamorati, no? da tempo delle mele, cioè, senza nulla togliere all'amore, che è una cosa fondamentale. Però, voglio dire, questi signori qua dovevano trasmettere dei contenuti, dovevano comunicare fra di loro con un linguaggio tecnico, iniziatico, soprattutto criptico, e avevano trovato questo escamotage un tantino originale, che era quello di inventarsi delle donne. San Bernardo di Chiaravalle. Allora, noi sappiamo che fino al dall'inizio dell'inferno fino al purgatorio, all'Eden, no? Fino alla cima del purgatorio, abbiamo Virgilio. Poi Beatrice raccoglie il testimone e dal giardino dell'Eden va fino al 30° canto. Ne mancano ancora 3. Allora, cosa fa Dante? Prende un santo a caso, cioè con tutti i santi che aveva a disposizione, apostoli, santi di qua, santi di là, mi va a prendere l'unico che casualmente ha fondato la regola dei Templari, quello che ha ispirato il Papa Onorio II per la regola dei Templari. Ora, poi noi sappiamo che i fedeli d'amore erano di origine templare, quindi non ci mettiamo molto per trovare la giusta relazione. E quindi, quando dico che sono delle guide improbabili, perché nessuna rispetta i canoni della Chiesa, nessuno poteva andare bene alla Chiesa, avrebbe potuto scegliere sicuramente degli altri personaggi molto più convincenti.
0: Si delinea una tradizione che è andata avanti nella storia, in tonsa, e in qualche modo è arrivata fino a noi, tutto sommato.
1: Ma sì, perché poi, allora, diciamo che questi argomenti interessano un limitatissimo numero di persone. La maggior parte delle persone non ha letto né la Bibbia né il Vangelo, però va a messa tutte le settimane, e va bene, nessun problema. Però da lì a prendere per oro colato quello che ci dicono nella Chiesa, il passo è lungo. Però se pensiamo che le persone normalmente prendono per oro colato quello che vedono in televisione, allora credo che sia abbastanza facile. Cioè viene a mancare completamente lo spirito critico, che è l'unica cosa che ci differenzia dagli animali. Ma forse ce l'hanno anche loro.
2: Si è visto recentemente cosa è successo in questi anni.
1: Insomma, in questi anni è stata veramente l'apoteosi della, no? E quindi Virgilio, la conoscenza, rappresenta il corpo, Beatrice abbiamo detto la sapienza, e San Bernardo la sapienza santa, quindi lo spirito. E ritroviamo il discorso di prima, che con Dante si riprendono questi canoni, questa suddivisione. C'è un canto particolare che parla della divisione tra l'anima e lo spirito, però non ho delle slide, siccome è particolare bisognerebbe leggere proprio le terzine giuste per Stazio, si chiama il personaggio, e fa dei riferimenti molto molto precisi, quindi magari un'altra volta ne possiamo anche parlare. Allora, qui diciamo, abbiamo visto che nella Vita Nova lui parla espressamente di questo. A un certo punto, come per magia, fa uscire un bel coniglio dal cappello. Che cosa dice? Siamo nel nono canto dell'Inferno, parla di quello che sta per capitare, e poi dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Cioè, che cosa sono questi intelletti sani? Vuol dire, voi che avete la capacità di intuire e avete l'intelligenza necessaria per poter comprendere, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Allora, sotto il velame cosa vuol dire? Vuol dire che è una verità rivelata, cioè velata due volte. La prima volta è stata compresa da Dante, dai fedeli d'amore, ma quando si tratta di metterla per iscritto va rivelata. Quindi rivelata non vuol dire che è stata svelata è diverso, svelato si toglie il velo, rivelare vuol dire, in questo caso vuol dire ricoperta. Allora, questa è la visione del mondo di Dante, nel senso che Dante lui si inventa di sana pianta questa cosa qua, che poi è stata riprodotta. Questa è la rappresentazione più fedele a quel, che poi dopo c'è anche un'altra che è forse altrettanto nota, ma è un po' meno fedele per un dettaglio, ma vediamo. Allora, quello che voi vedete, questo è quello che c'è sotto, il polo nord, cioè dove c'è Gerusalemme, e quello che c'è sopra, il purgatorio, quindi l'emisfero australe sopra, quello boreale è sotto. Abbiamo il cono infernale, che è nella parte bassa, questo qua. Abbiamo quella specie di tubo, che poi ci aprirà, ci darà una possibilità straordinaria, ma alla fine, questo tubo che è la natural burella, dopodiché inizia la montagna del purgatorio. Ecco, orientativamente la montagna del purgatorio dovrebbe avere lo stesso volume della cavità dell'inferno, cioè nel senso che Lucifero, allora voi immaginate che il purgatorio non ci sia, Lucifero cade da sopra, quindi viene fatto precipitare nell'emisfero australe, sì, australe, quello il polo sud, entra, passa attraverso la terra, quindi in questo tubo che è la natural burella, passa, si va a conficcare esattamente al centro, cioè qua, adesso non lo... vabbè, non importa, si va a conficcare esattamente al centro. E già qui la cosa è curiosa. Perché al centro? Che cosa rappresenta il centro della terra per Dante? Lui ha una visione aristotelico-tolemaica, per cui il centro della terra è il centro dell'universo. Il centro dell'universo. E chi c'è al centro dell'universo? Cioè, dell'universo c'è Lucifero, che sta proprio nel punto centrale dell'universo, Lucifero. Quindi è nel punto più lontano dall'esterno. E poi vedremo dopo in che cosa consiste, che quali caratteristiche possiede questo punto centrale, perché ci spiega in maniera splendida tutto il discorso metafisico della commedia.
0: Tra l'altro è interessante capire come interpreti Lucifero.
1: Sì. Ma allora, Lucifero è il primo dei demoni, era alto circa 30 metri, no, da delle descrizioni che lui fa. Qui siamo nel 34esimo canto dell'inferno, quindi l'ultimo canto dell'inferno, e vediamo che c'è del ghiaccio. Noi sappiamo da quello che ci dice la geofisica che al centro della Terra ci sta il caldo, no? Ci sono 5600 gradi, c'è un nocciolo di ferro e nickel o qualcosa del genere, molto caldo. Qui invece noi stiamo lavorando per metafora, cioè non è che Dante fosse fesso e non sapesse questa cosa, perché i vulcani esistevano già allora, quindi lui sapeva che nella terra profonda esisteva la lava, esistevano i vulcani, faceva caldo. Ma perché si va a inventare il ghiaccio? E si va a inventare il ghiaccio per due motivi, essenzialmente per due motivi. Il ghiaccio che cos'è? È freddo ed è immobile. Allora, esportiamo il concetto di gelo e di immobilità. Il centro della Terra è un punto fermo, e aggiungiamo, è un punto buio ed è un punto dove manca una cosa essenziale, manca l'amore. Immaginare che nel punto più profondo dell'inferno manchi l'amore non è così difficile. Dante e Virgilio cosa fanno? Partono, fanno tutto il loro bravo giretto, girone dopo girone, arrivano lì, camminano un po' sul ghiaccio, vedono tutta una serie di dannati poveretti e alla fine si trovano di fronte all'ombelico di Lucifero che sporge. Ecco, qui Lucifero è stato disegnato piccolo perché era alto veramente, secondo Dante circa 30 metri, quindi era un gigante. Dante è impaurito, però visto che ha una guida dice perché non ne approfittiamo, e Virgilio piano piano sale su come un geco sui vetri sul pelo di Lucifero. Ma che cosa succede? Questo è un punto delicatissimo. Noi troviamo la testa di Lucifero composta da tre facce, una faccia nera, una faccia bianca, una faccia rossa.
0: Processo alchemico.
1: Lo imperador del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuor dalla ghiaccia e più con un gigante io me convegno, gigante perché era altissimo. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia e l'altre due che s'agnugnevano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e se non ieno al loco della cresta, e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere Ratal, quali vengono di là onde il Nilo s'avvalla. Ora voi ditemi se tu giustamente hai immediatamente compreso che qui c'è un riferimento alchemico. Trovatemi un libro, ma non solo quelli di scuola, perché lì ci può stare, ma un altro libro che parli di questo concetto e faccia questa colga questa metafora. E cerchiamo di capire però perché, perché poi non finisce qua, perché poi c'è anche un'aggiunta che per coloro che si esaltano per questi concetti è una perla che lasciamo più tardi. Allora, l'anigredo rappresenta l'inferno, l'albedo il purgatorio e la rubedo pareva. Lui dice tra il bianco e il giallo, tra il bianco e il giallo, se uno va a vedere, esiste la citrinitas, che è la quarta fase, che uno avesse avuto dei dubbi, era già un po' strano, ma trovando addirittura una fase che raramente viene citata, perché tutti conoscono, tutti quelli occupati un pochettino di alchimia conoscono molto bene nigredo, albedo, rubedo. Lui parla della citrinitas tra il giallo e il bianco, e non è poco. Ma perché avviene questo? Perché Dante fa un viaggio metafisico all'interno di se stesso, e quando giunge nel punto più profondo, nel punto più nero, nel punto dove tutto il male che lui deve conoscere, è stato conosciuto, è una parte di questo male, ce l'ha anche lui dentro di sé, perché nel procedimento alchemico, per poter cambiare stato, noi dobbiamo conoscere nei dettagli il nostro lato oscuro, che non vuol dire che uno deve andare a ammazzare i bambini o fare delle stragi, non è necessario, anche soltanto averne la coscienza. Poi se tu hai una coscienza e sei una persona elevata, ne prendi coscienza e lo eviti accuratamente. Se sei un delinquente, invece vai avanti in questa tua ispirazione demoniaca. Lui quindi ormai è alla base, è nel centro della terra, ha conosciuto tutto quello che doveva conoscere, e che cosa gli manca per poter risalire, per poter fare questo cambiamento, questo passaggio di stato da nigredo ad albedo? Gli manca una cosa fondamentale, che è quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra evoluzione personale, nella nostra evoluzione spirituale, ed è il cambiamento. Se non avviene un cambiamento, non si va da nessuna parte. Quindi il cambiamento deve essere una presa di coscienza di quello che si è, immaginare come si dovrebbe essere. Allora, in determinate strutture iniziatiche questo cambiamento viene visualizzato come la morte iniziatica, cioè si muore alla vita profana e si rinasce alla vita iniziatica. Dante che cosa fa? Dante prende in prestito un concetto che è quello del vitriol, che poi viene manifestato 200 anni dopo, ma non ha importanza, il concetto è un concetto archetipico che è presente nella coscienza, un concetto gnostico, visita interiora terre, rectificando quin venies occultum lapidem. Cosa vuol dire? Visita l'interno della terra, che è l'interno di se stessi, e qui casualmente siamo nell'interno della terra, al centro della terra siamo, no? Centro dell'universo. Visita interiore a terra, rectificandoque, ecco, questo rectificandoque che tutti quanti traducono con andando, scegliendo la giusta via, tutte palle, non vuol dire quello. Rectificandoque vuol dire operando un cambiamento radicale, ribaltando, qualcosa che ti ribalta dentro, perché altrimenti resti quello che sei, cioè niente di male, sono persone splendide che non hanno voluto ribaltarsi e fanno bene e vivono benissimo, e quindi non è una cosa necessaria. È necessario se vogliamo passare allo stato dell'albedo, allora sì che è necessario. Rectificandoque in venies occultum lapidem, se fai questo ribaltamento tu troverai la pietra occulta, poi chiamiamola vello d'oro, chiamiamola sacro graal, chiamiamola come ci pare, è questo, la luce, la verità. Quindi, come viene rappresentato questo punto nella Divina Commedia? Levati, allora qui c'è Virgilio che ha preceduto Dante, che ci aveva sulle spalle, l'ha preceduto, e passa a livello, passando l'ombelico, attraversa il centro della Terra. Cosa succede se uno attraversa il centro della Terra? Che la forza di gravità viene rivoltata, no? Quello che era alto diventa basso e viceversa. Levati su, disse il maestro, in piede. La via è lunga, il cammino è malvagio. E già il sole a mezza terza riete. Non era camminata di palagio, di palazzo, quindi non era una bella camminata. Là veravamo, ma natural burella cavea mal suolo e di lume disagio. Questa natural burella è il letto del fiume Lete che si è sviluppato, che va dal Purgatorio e finisce nel Cocito dove c'è il ghiaccio. Prima ch'io dell'abesso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto. A trar terro un poco mi fa bella. Diss'io quando fui dritto. Cosa vuol dire? Che prima era storto. Passa il centro di gravità, che non è quello permanente di Battiato, questo è il centro di gravità vero della Terra, si ribalta e si stupisce, perché lui non ha capito che si è ribaltato, l'ha capito Virgilio. Ov'è la ghiaccia? Dice Dante, che non la vede più sotto di sé. E questi, come fitto, si sotto sopra? E come in si pocora da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me, Virgilio dice, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora? Pensi ancora di essere là dove mi sono aggrappato al vello peloso di Lucifero? Di là fosti cotanto quanti io scesi. Quando io mi volsi, tu passassi il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Guarda, questa è meravigliosa, no? Il punto dove si traggono d'ogni parte i pesi è il centro di gravità della Terra, cioè è il punto in cui non esiste l'alto, il basso, il destro, la sinistra. Lui quindi fa questo salto, attraversa questo punto dove si traggono ogni parte i pesi, si ribalta, non se ne accorge, perché è il maestro che si accorge quando l'allievo compie il salto evolutivo, non è l'allievo, lui non lo sa, lui non ha capito che qualcosa di magico è successo nel suo viaggio. E quindi, scusate, io mi infervoro un pochino perché quando parla di Dante, vabbè, qualcuno dice ma Dante non credeva nell'alchimia, non è vero. Dante suddivideva gli alchimisti, quelli importanti, quelli seri, quelli che usavano la coscienza, dai ciarlatani che cercavano di trasformare il piombo in oro. Quello non fregava niente a nessuno, cioè non è quella la vera alchimia. L'alchimia è un'alchimia spirituale, un'alchimia interiore, tant'è che lui cerca un tale Grifolino d'Arezzo, che questo era un alchimista e parla male dell'alchimia per quel motivo lì. Ecco, questo Basilio Valentino, poiché rappresenta in un settenario qui il concetto del vitrio, perché ha 7 lettere, e dice esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi visita l'interno della Terra, compiendo una rotazione troverai la pietra occulta. E quindi Dante effettivamente riparte e dopo essere diventato un vero iniziato, riparte, imbocca questo canale, questa natural burella, e arriverà poi a continuare il proprio tragitto.
0: Ecco, abbiamo trascurato un po' Lucifero, perché sì. Cosa rappresenta secondo te Lucifero? È stato visto come un demone, è stato visto come la pietra del Graal, no?
1: Allora, in una visione iniziatica il male e il bene hanno degli aspetti catartici entrambi, quindi non possiamo dire Lucifero era buono o era cattivo, come dire Giuda era buono o era cattivo.
0: Però era la conoscenza in pratica.
1: Sì, lui era la conoscenza, Lucifero è il portatore di luce e della conoscenza, va benissimo. Però sono dei personaggi che hanno un'azione catartica, perché accelerano come degli enzimi degli eventi che sarebbero molto molto più lenti da poter utilizzare spontaneamente. In questo caso Lucifero rappresenta la conoscenza, perché Lucifero, dimentichiamolo, è un angelo, e come angelo è qualcosa di più di ogni essere umano, ha una sorta di quasi un'onniscienza, era un angelo di altissimo rango, quindi Lucifero. E era talmente alto che a un certo punto voleva identificarsi con il Padre Eterno, soltanto che questo non è stato possibile. Quindi lui, per arroganza, quindi l'arroganza è diventata la sua condanna, è stato fatto precipitare. Poi cosa potrà succedere a Lucifero in futuro non lo sappiamo. Ma in questo caso qua preciso, Lucifero rappresenta la chiave per poter, cioè paradossalmente il male diventa la chiave per raggiungere il bene. Ecco, è una cosa un po' paradossale. Allora, vediamo ancora due cose che riguardano la visione del mondo di Dante. La visione del mondo di Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita, e tutti quanti sappiamo come va a finire. Però perché dice nostra vita? Dice, ah, pluralis majestatis, non necessariamente. Poteva mettere tranquillamente nel mezzo del cammino della mia vita, metricamente ci sarebbe stato, non c'era bisogno di fare, di utilizzare il nostra. Ma vediamo cosa succede. Allora, la durata del mondo è la durata dell'universo e dell'umanità, secondo Dante. Siamo nel 1300, che è il punto centrale di tutti, di tutto il periodo storico. Nel senso che, facendo poi dei calcoli che vi faccio vedere brevemente, perché dovete fare un piccolo atto di fiducia, perché andare a pescare è complicato, leggere è più semplice, ma bisogna avere fede che siano, che non me li si inventati questa notte. La creazione dell'universo avviene 6500 anni prima del 1300, quindi siamo nel 5200. E poi c'è la fine dell'universo che avviene 6500 anni dopo il 1300 sempre, e quindi siamo nel 7800. Un dato strano è che questo 6500 più 6500 mi regala 13.000 anni. E 13.000 anni, lo vedremo dopo, è un numero molto particolare nella visione che aveva proprio Dante. Ecco, qua c'è ci sono dei dettagli. Qua parla del Malacota, dice che il ponte che loro andranno a incontrare è rotto il giorno della morte di Gesù, che ha creato un terremoto e il ponte si è rotto. E questo è successo ieri più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compie che qui la via fu rotta. Quindi c'è già un 1266. Poi abbiamo Adamo che ha vissuto tanti anni e dice: quindi anche mosse tua donna Virgilio 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. Quando loro fanno delle date aumentano sempre di un anno, perché prevedono l'inizio dell'anno seguente, tant'è che Dante nel convivio mette la morte di Cristo a 34 anni e qua fa lo stesso e dice 4303 anni più i 931 anni. Allora Adamo ha passato 4303 anni nel limbo più 931 sulla terra, quindi 4303 più 5234. Sommati ai 1266, quelli di prima del ponte rotto, arriviamo a 6500. Quindi qua è dall'inizio della terra, diciamo, della creazione fino al 1300 passano 6500 anni.
0: Quindi nel mezzo del cammino di nostra vita
1: siamo nel 1300.
0: Siamo nel 1300.
1: 1300.
0: E questo vuol dire l'umanità.
1: L'umanità nostra, ecco. Secondo la cronologia di Eusebio, alla quale Dante si rifà, Cristo nacque 5200 anni dopo la creazione. Dante credeva che Cristo avesse, vabbè, questo l'abbiamo visto. Dov'è andiamo a pescare invece, cosa più difficile, gli altri 6500 anni, quelli che vanno a sommarsi al 1300, questi qua, dove li andiamo a pescare? Andiamo a pescare nel paradiso. E dice: di questa luculenta e cara gioia che nostro cielo, che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia questo centesimo anno ancor si incinqua. E qui c'è Cunizza da Romano, che siamo in paradiso, che presenta a Dante Folchetto da Marsiglia, un altro poeta, E dice: questo centesimo anno, cioè 1300, ancora si incinqua, perché se moltiplichiamo 1300 per 5 diventa di nuovo 6500. Quindi abbiamo capito abbastanza bene qual è la sua visione. È una visione matematica, questo farebbe parte già di un'altra chiacchierata che riguarda la matematica della Divina Commedia, però
0: anche perché l'umanità è antica di milioni di anni, non può essere, probabilmente era solo un simbolo questo.
1: Sì, beh, è chiaro che anche lui sapeva che si trattava soltanto di simboli, doveva anche lì riuscire a rendere compatibile il suo messaggio con sia la visione aristotelico-tolemaica della Terra che gira intorno, cioè dell'universo che gira intorno alla Terra, compreso anche un'età che fosse compatibile con dei riferimenti biblici. 13.000, perché questo 13.000? 13.000 è la metà di 26.000. E 26.000 che cos'è? Il valore della precessione degli equinozi. Cioè, noi se questa sera ci mettiamo davanti a un telescopio fortissimo, lo puntiamo su di una stella e la guardiamo, la fotografiamo, dobbiamo aspettare 26.000 anni per poter ripetere nei dettagli la medesima fotografia, perché si è spostata di una frazione infinitesima. E quindi il giorno dopo potremmo fare una foto simile, ma non ci sarà più la sovrapposizione. C'è, oltre al moto di rotazione intorno al Sole, scusate, la rotazione intorno al proprio asse, di rivoluzione intorno al Sole, c'è un moto che si chiama a trottola, che è dovuto alla forza di gravità congiunta della Luna e del Sole, che crea delle specie di spirali e sbilancia l'asse terrestre, dandole un'inclinazione che permetterà allo stesso asse di ritrovarsi nella stessa posizione 26.000 anni dopo. Ma questo dato è un dato particolare. Oltretutto il 26 è un numero molto particolare, un numero sacro, perché nella gematria ebraica Yahweh, quindi Yod, He, Vav, E, Yod vale 10, He vale 5, Vav vale 6, E secondo E vale di nuovo 5, quindi fa già 26, quindi 26 diventa il numero di Cristo, il numero di Dio, non di Cristo, di Dio, il numero di Elohim, dell'Elohim. E questo è già un altro fatto, ma c'è un'altra spiegazione molto particolare che riguarda gli studi di, ecco, questo è il Botticelli che ha fatto questo bellissimo, il Parco da Nicea, siamo nel 1300 e questo signore che in Grecia, siamo nel 1300 avanti Cristo, quindi non 1300 del poi di Dante, avanti Cristo, ha scoperto che esiste questo movimento di precessione. Ricordiamoci poi che già Eratostene aveva trovato la dimensione del raggio terrestre con poche decine di chilometri di errore, sapevano tutto che la Terra era sferica, cioè ci sono adesso dei terrapiattisti, ma già allora sapevano che la Terra era sferica. Questo è un momento di precessione, quindi abbiamo visto che crea l'asse terrestre, crea intorno all'asse che è perpendicolare all'eclittica, cioè dove gira la Terra e tutti i pianeti, crea un cono. Ma questo cono cosa gli ricorda? Questo cono, e questo è un certo Manetti che è un ingegnere del 1400 se non ricordo male, sì, 1400, e dice che in base, la base del cono infernale ha un diametro di 3250 miglia, pari al valore del raggio terrestre. E va bene, il fatto che il cono dell'eterno dolore, quindi il cono dell'inferno, arrivi al centro della Terra ci dà la perfetta corrispondenza con il movimento circolare che l'asse terrestre compie intorno all'eclittica. Quindi praticamente il cono dell'inferno, secondo questo Manetti, rappresenta esattamente il cono che formerebbe virtualmente l'asse terrestre nel suo movimento di 26.000 anni, ci metterebbe 26.000 anni per fare la rotazione completa. Ecco, più o meno è questa qua, questi sono dei suoi disegni, di una sua rappresentazione. Questo a destra è l'immagine dell'inferno, a sinistra è il cono della precessione. Adesso vi regalo, mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qua che è nuovissima, di questa qui non abbiamo ancora mai parlato. Rovelli, sapete chi è? No, Rovelli è quell'astrofisico brillantissimo che ha scritto un libro, Sette le piccole lezioni di fisica, che ha venduto milioni di copie, quindi per uno scrittore dire che c'è uno scrittore che ha venduto milioni di copie, c'è un'invidia pazzesca da parte di tutti quelli che hanno pubblicato qualcosa. Tutti meritati, è veramente una splendida persona, non lo conosco personalmente, ma ho seguito moltissime cose. Lui che cosa fa? Parla dei buchi neri e parla dei buchi bianchi. E che cosa dice? Qui è un discorso, cioè, non l'avesse fatto lui, non mi sarei mai permesso neanche di pensarla questa cosa. L'ha fatto lui, quindi

0: vediamo un tempo che è un tempo lunghissimo, parliamo di miliardi di anni. Cioè, se noi vediamo un oggetto che è sul bordo, si chiama orizzonte degli eventi, è sul bordo di questo buco nero, di una sorta di grande imbuto, noi da lontano, dalla nostra Terra, lo vediamo assolutamente immobile, perché c'è una distorsione spazio-temporale. Qui funziona benissimo la relatività di Einstein, qui funzionano tutte le sue leggi, e nelle sue formule si legge esattamente questo. Però, se noi fossimo al centro della galassia, vicino all'orizzonte degli eventi, o meglio ancora nell'orizzonte degli eventi, non saremmo fermi, immobili come ci vedono dalla Terra, precipiteremmo all'interno, si dice spaghettificare, precipiteremmo all'interno del buco con una velocità di qualche millesimo di secondo. Cioè, qui dobbiamo capire che la relatività è una cosa strana, è fatta di numeri, è fatta di formule, molto interessante. Adesso vi dico un'altra cosa molto particolare, poi dopo concludiamo questo discorso perché è troppo bello. Allora, noi pensiamo, per esempio, sapete che 60 milioni di anni fa c'erano i dinosauri sulla Terra, no? Bene, questi dinosauri vivevano, morivano, si riproducevano, massacravano i poveri mammiferi che erano delle tupaie, dei piccoli topi. Ma le immagini dei dinosauri, secondo voi, dove sono finite? Allora, se i dinosauri erano qui 60 milioni di anni fa, se noi fossimo su di un pianeta lontano 60 milioni di anni luce, quindi abbastanza lontano, fuori dalla nostra galassia, e avessimo un telescopio molto potente, potremmo vedere tranquillamente la Terra con i suoi dinosauri. Un altro esempio, hanno mandato il satellite, no? Quello con i due omini, l'uomo. Allora, le immagini, la galassia più vicina, il pianeta più vicino, scusate, è a 80 anni luce dalla Terra. Allora, se ci fosse, è molto vicino, 80 anni luce rispetto a 60 milioni, è molto più vicino. Se ci fosse su questo pianeta qualcuno con un bel telescopio e guardasse la Terra, cosa vedrebbe? Vedrebbe Hitler, vedrebbe la Prima Guerra Mondiale. Vedrebbe delle cose che appartenevano alla Terra 80 anni fa, perché ci ha messo 80 anni per arrivare all'obiettivo del telescopio. Quindi quello che noi vediamo dell'universo è sempre in ritardo, arriviamo fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni quando guardiamo le galassie più lontane. Torniamo
1: a una cosa ancora più interessante, sono dei miti che risalgono all'epoca dei dinosauri, e allora c'è da chiedersi come sono stati trasmessi, da chi sono stati trasmessi questi miti?
0: Atacama, hanno trovato in un sito in Messico una serie di sculture di dinosauri, questo l'ho riportata nel prossimo libro che poi faremo, ed è una serie di dinosauri perfettamente riconoscibili a livello di specie. C'è lo stegosauro, il tirannosauro, molto più piccoli, ma in proporzione l'uno con l'altro. E chi li ha messi lì?
1: Infatti.
0: Allora, qui adesso abbiamo cercato già
1: siamo
0: un po' nella fantascienza, ma quello può aprire comunque dei discorsi molto, molto interessanti. E, no, siamo arrivati a questo buco nero. Rovelli dice: proviamo a immaginarci di buttarci all'interno. Cosa succede? Succede che cadendo all'interno, ecco, questo è Rovelli che tutti conoscerete, no? C'è un'ipotesi, ve la leggo perché non voglio perdere dei pezzi, e qui interviene Rovelli con un'ipotesi affascinante e rivoluzionaria, che si basa sulla fusione quantistica e la gravità, e postula che lo spazio-tempo stesso, che

0: quantizzato, viene tessuto da piccoli singolari loop che non possono essere suddivisi ulteriormente. Questa è la teoria della gravità a loop di cui parla ampiamente nel suo libro, ma non parliamo di questo adesso. E così la cosiddetta gravità quantistica a loop prevede che accada un fenomeno di inversione del tempo, per cui inizia un processo inverso e il buco nero diventa un buco bianco. E tutte le informazioni al suo interno vengono espulse. Se nel buco nero nulla può uscire, in quello bianco nulla può entrare. Una sorta di rimbalzo quantistico, lui lo paragona proprio a una palla da baseball che arriva al fondo di questo imbuto e poi rimbalza fuori ed esce da un'altra parte. E questo ha dell'incredibile. Ma Rovelli, che non è solo uno scienziato, ma una persona di una cultura spaventosa, ecco, questa è la rappresentazione di quello che avviene praticamente. Diciamo che nella parte rossa, quella centrale, arriviamo a un punto di densità infinita. Allora, noi immaginiamo di cadere dentro questo imbuto, cadiamo dentro, arriviamo fino in fondo, però arrivando fino in fondo noi troviamo qualcosa che è una stella che ha una massa milioni di volte la massa del Sole. Quindi possiamo tranquillamente dire, visto che questa massa poi alla fine diventa grande, più piccola di una nocciola, che abbia una forza di gravità infinita. E dice, va bene, questo lo sappiamo, ha una forza di gravità così grande che la luce non può uscire, tant'è che si chiamano buchi neri. Perfetto. Ma non basta, cambia, si chiama, quando in una formula matematica entrano dei concetti come infinito, gravità infinita, allora si chiamano singolarità. E in questo punto molto preciso, le leggi della relatività generale di Einstein non funzionano più. Per quello che Rovelli parla di inversione del tempo. Ma nella singolarità che cosa avviene? Si cede il testimone dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma Rovelli non si accontenta di questo. Non si accontenta di questo. Dice una cosa straordinaria, che c'entra peraltro con la nostra chiacchierata di questa sera. Allora, un piccolo passo indietro, perché è una cosa un po' difficile da accettare. Possiamo attraversare, queste sono parole tratte dal suo libro e non le sono inventate io, possiamo attraversare quello che la teoria di Einstein indicava come il bordo della realtà. Einstein sa perfettamente che oltre l'orizzonte degli eventi si cade in un buco dove ci sono delle singolarità e le sue leggi non possono più essere applicate. Il salto al di là della fine del tempo prevista dalla relatività generale può succedere, è previsto dalla teoria quantistica che ne determina le esatte caratteristiche quantitative. È matematicamente previsto. Era anche matematicamente previsto dalla relatività generale che l'universo fosse in espansione. Voi sapete chi è che non ci ha creduto? Einstein. Einstein ha detto, anche se io arrivo a questa conclusione matematica, è una cosa talmente irrazionale che non è vera, e ha inventato una costante per demolire la sua stessa dimostrazione. È stato, gli ho detto, uno degli errori più grandi della mia vita. Poi è stato, si è ricreduto dopo.
1: Ma infatti lui cercava proprio la teoria del tutto, che unisse la meccanica quantistica alla teoria della relatività.
0: Non l'hanno ancora trovata adesso. Sempre torniamo un attimino a questo libro. Le equazioni della gravità quantistica descrivono un mondo più ricco di un semplice continuo spazio temporale, cioè è qualcosa che va oltre i concetti della relatività generale. E qui c'è la chicca, sempre Rovelli, non dico io. Dopo aver salito la montagna del purgatorio, Dante perde Virgilio e vede apparire Beatrice. Cioè io quando ho letto questa cosa mi si è gelato il sangue. Cosa sta dicendo? che dove finisce la relatività inizia la fisica quantistica. Cioè, dopo questo punto clamoroso, questa singolarità, questo punto inconcepibile da mente umana, dove la massa è infinita, quelle leggi là non funzionano più e il buon Virgilio sparisce dal teatro della commedia, se ne torna a casa. E il testimone lo prende Beatrice. Beatrice, tutta nelle terne rote, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di là su rimote. Non c'è altro nel salto che un lago di luce. Cioè, questo passaggio dalla relatività alla meccanica quantistica viene descritto da Dante, che non poteva immaginare cosa stava facendo, ma come diceva la mia insegnante di lettere al liceo, diceva: i poeti giungono alla verità prima dei filosofi e forse degli scienziati. Questa è stata una intuizione, evidentemente giunta da qualche altra parte, perché non è un'intuizione che razionalmente poteva creare o partorire. Lui ha messo nei suoi versi questo passaggio straordinario. Parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sole, che poggia un fiume, lago, non fece alcun tanto disteso. E quindi vola, fa questo volo al di là dello spazio e del tempo. Adesso però io vi pongo una domanda, chiaramente è una domanda retorica che non prevede risposta. Dante aveva previsto tre guide. Quindi, nell'ultimo passo, quello del 30° canto del Paradiso, 31°, 32°, 33°, quindi nella fase finale, cosa succede? Che perde anche Beatrice. Beatrice se ne torna nella rosa dei beati, sta lì santa, contenta, brava ragazza, nessun problema. San Bernardo di Chiaravalle, che è l'unico santo, raccoglie il testimone da Beatrice e conduce Dante nell'ultimo traguardo. Quindi, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che la conoscenza scientifica, che poi si fonde con la conoscenza metafisica, non si possa fermare a quanto dice la fisica quantistica, ma esista un ulteriore salto, balzo quantico di consapevolezza e di conoscenza, che probabilmente non saremo noi a vederlo pubblicato sulle riviste di scienza, ma è molto probabile che in un'altra dimensione, in altre vite che ci saranno, e sicuramente fonti ancora più sofisticate, possano regalarci la spiegazione di questi ultimi canti del Paradiso, che Dante descrive, non credo abbia compreso nei dettagli, ma sicuramente intuito, perché questo è un passaggio cardine, un passaggio fondamentale. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio, e questo è quello che abbiamo detto. Vabbè, questo adesso l'abbiamo visto. Ah no, questo torna indietro, scusate. Allora, abbiamo detto che Dante non era così amato dalla Chiesa. Anche questo io non l'ho mai sentito dire a scuola. La scuola diceva che non era amato, ma però si parlavano lì. Dante mette 7 papi nella sua commedia. Allora, mette 7 papi, uno dice, vabbè, Dante non voleva grane, li mette tutti quanti in paradiso, sono tutti lì in mezzo ai beati, ci ha messo Beatrice, ci metterà anche i papi, no? Nicola III, Celestino V, quello del gran rifiuto, Bonifacio VIII, che era ancora vivo quando Dante scrive la Divina Commedia, e lo mette a gambe in aria, con i piedi accesi, piantato nell'inferno. Clemente V, questi 4 papi li caccia tutti inesorabilmente a calci nel sedere all'inferno. Chiude un occhio per Clemente IV, Adriano V, Martino IV nel purgatorio, e va bene, all'inferno, in paradiso non ne mette nessuno. Poi vi ricordate quel canto, quel verso, papè Satan, Aleppe, no? Tutte le spiegazioni
1: non si è mai capito.
0: Ne ho trovato una che invece mi sembra interessante, non è assolutamente mia, ma mi sembra interessante, dovrebbe essere questa. Allora, Papè Satan Aleppe cominciò Pluto con voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci terrà lo scender questa roccia. Cosa vuol dire Papè Satan Aleppe? Allora, secondo questa versione, mi spiace dirlo, ma è veramente eretica, cioè non so se questo ambiente lo sopporterà. Temo di sì, ma ce ne faremo una ragione. Qualcuno mi dirà non dire bavionate, io lo prendo. Vabbè, se siamo eretici, allora questo mi conforta. Papa Satana. Ma poi c'è questo Aleppe. Che cos'è sta Aleppe? Noi dobbiamo andare a trovare la numerologia, anzi la grammatica ebraica. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, spiega ogni cosa. Papa Satana, Papa sei il primo tra i Satana, tra i demoni. Quindi lui tra le righe si è tolto un altro sassolino dalla scarpa e non è stato capito, per fortuna. In genere le persone ignoranti sono anche un tantino più sciocchine e quindi questa cosa non è passata. Vabbè, purgatorio, questo lasciamo perdere, questo qui l'abbiamo già visto prima, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo arrivati. Ah, cioè, qui mi fa venire in mente che abbiamo dimenticato una cosa importante, chiedo scusa. Quando abbiamo visto. Sì, no, scusate che viene dopo, ma mi sono accorto adesso che mancava un tassellino nella chiacchierata che riguardava Lucifero. Mi sono fatto prendere entusiasmo da Lucifero. Lucifero si trova nel punto più profondo dell'universo, piantato in mezzo, dove abbiamo detto fa freddo, non c'è luce, non si muove nulla e non c'è amore. E va bene, perché? Allora, se fa freddo, fa tanto freddo, e quello che descrive Dante è un freddo a quello che viene considerato lo zero assoluto, quindi a meno 273 gradi, ed è veramente freddo. Ma a meno 273 gradi le molecole non si muovono più, ed è tutto immobile. Allora, freddo, ma freddo becco, proprio immobile, buio, un buio pesto, perché non c'è una fiaccola, non c'è una fiamma, non c'è niente. Ci sono questi quattro cristi, tre poveretti maciullati dalle fauci della bocca di Lucifero. E poi che cos'è che manca? Abbiamo detto, manca la luce, manca il movimento e manca l'amore. Allora, se Dante voleva descrivere qualcosa di opposto a quello che nella sua visione geografica, astronomica, stava opposto, era opposto al centro dell'universo, deve andare nella parte più lontana, quello che noi chiamiamo l'Empireo. Allora, l'Empireo non è una zona circoscritta dell'universo come viene declinato in alcune rappresentazioni. L'Empireo è tutto quello che sta fuori dai cieli delle stelle, dai cieli dei pianeti, tutto quello che sta più lontano, ed è la presenza onnipervasiva di Dio. Ma Dio che cos'è? È luce, c'è una luce meravigliosa nell'Empireo, parliamo del paradiso, no? Una luce talmente abbagliante che Dante non può guardare Dio, ma la deve guardare dagli specchi, gli occhi di Beatrice, di riflesso, lo vede, non lo vede, poi arriva San Bernardo, anche lui ha paura che si abbagli. Caldo, fa caldo. Sicuramente è un calore meraviglioso. E poi che cos'è che c'è? E poi c'è il movimento, perché l'Empireo in teoria è immobile, è il primo mobile, e tutto il resto ruota. E che cosa fa ruotare? Il Sole e le altre stelle. Quindi se Dante voleva trovare una metafora più preziosa per creare delle qualità che fossero antitetiche, quindi da un lato c'è l'odio, di là c'è l'amore, di qua c'è il buio, di qua c'è la luce, di là c'è il freddo, di là c'è il caldo, di là sotto c'è l'immobilità e lì c'è l'amore che muove il sole e le altre stelle, c'è il movimento. Ha trovato una metafora straordinaria. Quando parlavamo del purgatorio, noi sappiamo che dove Virgilio e Beatrice si scambiano il testimone e nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'erano Adamo ed Eva, no? Anche chiamati la prima gente, cioè la prima gente, nel senso che c'erano loro due. E cosa fanno Adamo ed Eva? Se alzano gli occhi al cielo, se alzano gli occhi al cielo, siamo nell'emisfero australe, noi siamo al polo sud. Se fossero stati a Gerusalemme, al polo nord, alzando gli occhi al cielo, avrebbero visto l'orsa minore, no? il carro dell'orsa, che per indicare il nord. Ma che cos'è che indica il sud? La stella del sud. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, quindi al polo sud, e vidi quattro stelle, non viste mai fuorca la prima gente, e vidi quattro stelle che sono le stelle della croce del sud, mai viste se non dalla prima gente, da Adamo ed Eva, che alzando gli occhi dal purgatorio guardando in alto vedevano
1: le stelle. Ma come faceva Dante a sapere cos'era la croce del sud?
0: Questo lo vediamo dopo. Fammi solo finire, poi ti racconto perché Dante sapeva della croce del sud. Goder parea il ciel di lor fiammelli, o settentrional vedovo sito, poi che privato sé di millar quelle. Allora, il cielo era felice di vedere queste quattro stelle che brillavano nel cielo, e lo chiamava settentrional vedovo sito, cioè vedovo perché è vedovo delle costellazioni che lui conosce, quindi della stella polare, perché privato sei di bilar quelle, quindi sei vedovo perché non sei più in grado, essendo, avendo passato la linea dell'equatore, non puoi più vedere le stelle dell'altro emisfero. Com'io da lor sguardo fui partito, un po' come volgendo l'altro polo, onde il carro già era sparito, cioè si capisce che passa attraverso l'equatore, sparisce con le stelle che lui conosceva. Allora, come faceva Dante a conoscere la croce del sud? Qui c'è una cosa molto interessante, i rapporti che aveva Dante con le persone colte e intelligenti. A quei tempi di chi erano? Beh, c'erano moltissimi musulmani che avevano una cultura straordinaria, tant'è si dice, c'è un certo Alais Palacios che ha scandalizzato il mondo nel 1920, quando ha pubblicato il libro della Scala di Maometto, dove sostiene che Dante abbia preso molti concetti dall'inferno musulmano per creare la struttura della Divina Commedia, e ha perfettamente ragione. Un libro spesso così, che secondo me andrebbe letto, ma non dicendo guarda, è stato un problema di copyright, adesso vediamo, andiamo alla SIAE e vediamo chi ha ragione. No, le persone colte sono colte perché conoscono le cose, e Dante aveva avuto modo, visto che lui era allievo di Brunetto Latini, che aveva allora la biblioteca più grande, penso, d'Europa, lui aveva accesso a tutti questi testi, all'Almagesto, aveva accesso a tutti i testi ebraici e i testi musulmani, e aveva anche la testa e la voglia di studiarli. E poi magari facciamo una volta una chiacchierata proprio su questa parte di Maometto, perché è troppo bella, c'è da fare tutto il paragone tra le varie... Vabbè, lo faremo. E quindi il fatto che lui avesse conoscenza e fosse in contatto con i mercanti non si parlavano davanti all'equatore, no? I mercanti andavano avanti e indietro, conoscevano e gli avranno raccontato sicuramente. Non credo che Dante abbia mai visto personalmente la Croce del Sud, però se conosco delle persone di fiducia che me lo raccontano, mi dice guarda che se vai di là a un certo punto non vedi più il carro ma vedi la Croce del Sud. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
2: Grazie. Quindi lasciamo spazio a eventuali domande. Una conferenza molto corta e inusuale, anche perché ci ha dato degli spunti notevoli anche su una via individuale, un percorso individuale, perché la Divina Commedia parla proprio di un viaggio iniziatico. E quindi lascio la parola a voi, se qualcuno vuole approfittare della presenza di Giancarlo Guerreri, facciamogli.
0: Vi do anche un'informazione in più, poi dopo diamo la parola. Allora, l'anno scorso è uscito un romanzo che prevede la descrizione di una commedia eretica, assolutamente eretica. E all'interno di questo romanzo, che è una storia ambientata a Torino, ci sono 740 versi in endecasillabi che raccontano una commedia altra, cioè prendendo spunto da tutta questa serie di concetti assolutamente diversi, assolutamente eretici, ho scritto questo romanzo che ha vinto un premio internazionale. Qui tra l'altro abbiamo Michela Tanfoglio, che è la mia agente letteraria, ed è una splendida persona. Questa sera poi vi farò anche vedere che per lei è un giorno molto particolare, perché oggi è uscito il suo primo libro su Picasso. Dopo lo facciamo vedere, diamo magari una copia al presidente della nostra associazione. E con lei abbiamo partecipato a diverse presentazioni, abbiamo parlato di questo particolare, e adesso probabilmente mi hanno chiesto di fare la sceneggiatura per fare un film, perché è una cosa un pochino particolare. Io non voglio vendere la pelle dell'orso. Si chiama La maledizione di Dante. Questo è un titolo, sì, un titolo accattivante che tranquillizza il lettore. Tranquillizza il lettore e invita a una lettura serale, no? Dopo una giornata faticosa, legge La maledizione di Dante, dove trovi dei versi un po' particolari e dici: ma prima cosa che ti dicono è: ma tu sei pazzo, ma come puoi pensare di scrivere 740 versi in endecasillabi e di attribuirli a Dante? E quando mi hanno detto: ma tu sei pazzo, ho detto: avete perfettamente ragione, ma non sarò io quello che va contro questa ipotesi, quindi mi fa piacere parlarne con voi, perché insomma è un testo che sta andando bene, però è molto di nicchia, no? credo che sia un po' così, però è interessante, perché poi la gente comunque è curiosa, si sta svegliando, c'è un grande fermento anche culturale, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Sì. Catalizzato da eventi un po', diciamo, drammatici. Gli eventi drammatici sono poi quelli che danno il famoso cambiamento, no? Questo vitrio che sta avvenendo. Certo. Bene, qualche domanda così?
2: Poi... Allora, ci sono tanti spunti che ci hai dato, Giancarlo, quindi qualcuno ha qualcosa da chiedere?
0: Perché non siano soldi, poi va tutto. Prego.
3: Ma probabilmente è una domanda banale, però come mai questa grande passione per Dante in tutti questi secoli, che in realtà poi portava un messaggio ben diverso da quello che abbiamo imparato nella scuola, voglio dire, canonica? Forse perché in qualche modo qualcuno in tutto questo percorso di questi anni, di questi secoli, ha intravisto un percorso anche, come dire, iniziatico, personale, o punto interrogativo?
0: Sì, allora dobbiamo dire questo, che la cultura esoterica ogni tanto si svela e poi ritorna nel buio. Lo vediamo per esempio nella cultura rosacrociana. Ci sono dei periodi magari di 100 anni in cui si manifesta, poi l'ordine si chiude. In realtà la cultura non ha mai un'interruzione. Diventa difficile poterla raccontare sempre, perché per motivi religiosi o peggio ancora politici certi concetti non possono essere svelati o divulgati. Questo è sicuramente vero. In questo momento storico, dove paradossalmente da un lato siamo vincolati, siamo legati, soggiogati in una maniera che non è mai successa prima, paradossalmente apriamo invece determinati canali che ci consentono, io penso addirittura che una cosa sia legata all'altra, e questa però è un'idea mia, però certe novità, certe interpretazioni nascono proprio dalla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo complicato. E se vediamo, l'Europa in particolare è sempre stata soggiogare, ha sempre vissuto delle guerre, ha sempre vissuto dei drammi, ma la cultura è sempre rimasta, a volte non era neanche scritta, a volte veniva occultata. Infatti quando parliamo di occultismo non parliamo di cose malvagie che devono, no, occultismo è una cosa che non può essere palesato, cioè non possiamo dirlo, perché la gente, se la gente non capisce e interpreta con una coscienza diversa da quella che dovrebbe avere, crea soltanto dei danni alla persona e a quelli che vogliono diffonderla. Quindi probabilmente il motivo è questo, voglio dire che anche durante il 400, il 500, il 600, qualcuno, la Divina Commedia, l'ha letta e l'ha capita anche in questi termini, non l'ha mai potuta scrivere perché magari erano dei piccoli circoli culturali, letterari, dove si condividevano, come condividiamo noi questa sera, delle bizzarrie, e uno poteva poi uscire rimanendo assolutamente con delle proprie idee, cioè non è che io voglia convincere nessuno, mi faccio delle proposte che sono delle proposte che a me sembrano sensate, ma non ho la verità io. Quindi quello che voi invece sentito questa sera dovete, se vi interessa naturalmente, rielaborarlo e cercare di capire se risuoni oppure no, perché uno mi può dire guarda, quello che mi hanno insegnato a scuola mi va benissimo, lasciamo perdere amici come prima, nessun problema, cioè non
1: poi c'è da dire che succede una cosa straordinaria nella storia, che le antiche tradizioni non muoiono mai, tutto sommato c'è un filo conduttore che porta antiche tradizioni, antichissime tradizioni, a sopravvivere, perché qualcuno evidentemente le fa sopravvivere e non muoiono e danno anche l'impulso per una rinascita nei momenti bui, secondo me.
0: Certo, ma i momenti bui sono bui per qualcuno. Noi non stiamo vivendo un momento buio, cioè verrà descritto dalla storia come un momento buio, un momento drammatico. Ma chi lo vive consapevolmente è un momento di grandissima potenzialità.
1: Rinascita.
0: Assolutamente sì, qui c'è veramente la palingenesi. Cioè, se uno è in grado di capire cosa sta succedendo, allora capirà che tra non poco tempo succederanno delle cose grosse. Ma se uno è preparato, le cose le capisce e le elabora non come un lutto, ma come un'opportunità. Credo. Concludere con credo perché.
4: Prudente. Vuoi chiederti antichi, vabbè, facciamo vedere quello questa bellissima esposizione. Ma secondo te come mai Dante, nonostante il suo linguaggio, vabbè, altamente simbolico, comunque, cioè anche a un occhio non avveduto della sua epoca, sarebbe comunque passo comunque un po' all'eretico, perché solo il fatto che dicevi che avesse messo il papi all'inferno, cioè certa gente è stata bruciata per molto meno. Come mai lui si è salvato? Perché aveva alle spalle una società iniziatica che lo proteggeva, oppure nessuno aveva capito talmente nulla di quello che aveva scritto?
0: Allora, io dovrei citare Sgarbi quando dice capre, nel senso che a quei tempi la maggior parte delle persone erano analfabete. Cioè nessuno si prendeva il mal di pancia di leggere la Divina Commedia, anche perché i libri erano costosissimi perché non esisteva ancora la carta stampata.
4: Il clero
0: leggeva, ma il fatto di leggere non significa che ancora oggi, per quale motivo a scuola quelli che sanno leggere e che insegnano non fanno mai cenno, per esempio, al colore delle facce di Lucifero?
1: È vero.
0: Mai, avete sentito da qualche parte parlare di un procedimento alchemico delle facce? Avete sentito parlare di fedeli d'amore? Cioè fedeli d'amore, ne parla lui nella vita 9, ci sono 7 punti in cui lui li definisce. Eppure ho sentito persone anche molto preparate, ma gli dico, ma Dante era un fedele d'amore? Ah, il fedele d'amore è un'invenzione vostra, che siete degli eretici, vabbè, non sarà, ma se vai a prendere la vita 9 magari capisci che non è proprio un'invenzione nostra, esistono. Ah no, ma fedeli d'amore vuol dire che abbiamo la fede dell'amore perché loro erano innamorati delle loro donne. Ho capito, va bene così, non c'è problema, facciamo qualche altra cosa, diamo cena per esempio. E quindi cioè non dobbiamo stupirci che Dante non sia stato, Dante era stato condannato per le sue idee politiche, perché era un antipapa, lui era per l'imperatore. Quindi anche se era guelfo, lo chiamavano Ghibellin Fuggiasco perché era un guelfo bianco che era più vicino ai ghibellini di quanto non fossero i guelfi bianchi.
1: Però non è stato bruciato sul rogo, come diceva lui.
0: E non l'ha preso. non hanno preso, ma Dante non era sciocco, frequentava tutte le case nobili del tempo, frequentava il Conte Malaspina, frequentava gli Scaligeri, frequentava i Medici, frequentava un sacco di bella gente, anche se poi era sempre ospite a casa di qualcun altro, quindi insomma questo sapeva quanto sapeva di sale il pane altrui, salire le altrui scale, cioè non è che fosse sereno o felice, aveva lasciato la moglie che tra l'altro era ghibellina, l'aveva lasciata a Firenze, i figli non ne aveva più avuto contatti, quindi era un esilio a tutti gli effetti. Conosceva un sacco di persone e tutte queste persone lo adoravano perché aveva una cultura spaventosa. Lo stesso un po' il discorso anche di Giordano Bruno, no? Giordano Bruno.
2: Però lui è stato bruciato.
0: Giordano Bruno è stato più sfortunato, ma anche Campanella. Oppure pensate invece a Galileo, che ha trovato questo pianeta, che poi li ha definiti i pianeti Medicei, che giravano intorno a Giove, e questi pianeti hanno rischiato di farlo bruciare. Perché? Perché allora si pensava che tutto l'universo fosse fatto di sfere concentriche. Come fa un pianeta a girare intorno, un satellite a girare intorno a un pianeta senza rompere la sfera? Cioè, queste erano le domande che si poneva il clero a quei tempi, no? Ma com'è possibile? Cioè, neanche la Luna pensavano che girasse intorno alla Terra. La Luna aveva la sfera della Luna, la Terra era ferma, tutti gli altri pianeti giravano, e questi satelliti Medicei girando avrebbero rotto la sfera. Tant'è che quel vescovo di cui ignoro il nome, Bellarmino, quello che lo voleva condannare, ma c'è un altro che voleva che lui, Galileo, dice: ma guarda qui dentro sto tubo. No, è un malefizio del demonio, io non guardo, anche perché se poi avessi guardato avrebbe dovuto dire aveva ragione, no? Invece molto molto cautamente ha voluto risparmiare questa cosa. Quindi penso che sia questo uno dei motivi, e poi in realtà gli è andata anche bene, gli è andata sempre molto bene, il suo grande rammarico di non essere più potuto rientrare a Firenze, ma... Però nel libro c'è poi una spiegazione particolare e in qualche maniera lo ritroviamo anche, troviamo degli escamotage.
2: Non spoileriamo.
0: No.
2: Va bene, sì. Prego.
5: Puoi dire quel particolare su Dante, ovvero quando avrebbe potuto quantomeno tornare a casa sua?
0: Non lo ricordo, qual è?
5: Quando è che hanno detto che puoi tornare? Nel 2000?
0: Ah, sì!
5: Questa è una cosa molto divertente, mi piace.
0: Ah, nel senso... Ah, no, scusa, adesso ho capito.
5: Hai capito?
0: Sì, non ho capito. Allora, Dante è stato condannato all'esilio. È stato condannato all'esilio per quanto tempo? Allora, la prima traduzione completa della Divina Commedia è del 1882. Prima uno avesse voluto andare da Ritusa a comprare la Divina Commedia, l'avrebbe trovata censurata, tutti questi qua di papi. Ecco, quella potrebbe essere un'altra spiegazione giusta. Dice, avevano censurato la Divina Commedia togliendo i passi che non facevano comodo alla Chiesa. E quella potrebbe essere una spiegazione, non ci ho pensato, è vero. Ma... se Dante ricomparisse qua, no? Adesso, trasse da quella porta, va bene, non sarebbe sicuramente arrestato. Ma voi sapete quando hanno tolto la condanna all'esilio di Dante? A Dante? Quando è stato ufficializzato dal comune di Firenze, Dante non è più da considerare un esule? Siamo nella metà del 1900. Adesso la data precisa non me la ricordo, ma... siamo nella metà del 1900 quando due consiglieri comunali decisero di non considerare più valida questa cosa, quindi
2: pazzesco.
0: Adesso può tornare tranquillamente, può tornare a casa sua se non esiste più.
2: Incredibile.
0: Ma su Dante, no, ce ne sono veramente, veramente tante. Infatti quest'anno è stato un anno particolare perché grazie a questi famosi 700 anni siamo stati coinvolti in tantissime cose. È stato anche invitato a Roma a parlare, a presentare il libro al circolo Leonardo da Vinci. È stata una bellissima esperienza, una bella cosa, e questa Roma, questa cosa qua mi ha fatto particolarmente piacere. Adesso invece inviterei un momentino Michela, fai vedere il tuo libro, perché altrimenti e dai, aspetta, scaramantico, diventa un battesimo. Allora, io non l'ho ancora toccato, no, ovviamente non l'ho letto, fammi una
5: prima volta.
0: È la prima volta di Michela, ecco, ho toccato il libro di Michela. Questo è
5: Picasso.
0: Diodo, due parole così.
5: Allora, sono molto emozionata perché io di solito presento i libri degli altri da circa 20 anni e per la prima volta parlo del mio, quindi è una grande emozione. È un saggio biografico, ho letto in 4 lingue diverse, ho divorato le biblioteche, ho una cultura adesso su Picasso che lo so solo io. E finalmente ho partorito questo libro e ho ufficialmente arrivato ieri sera e sarà in tutte le librerie a partire dal 7 di aprile. Farò la prima presentazione in Feltrinelli in Piazza Castello, proprio vicino a te, e alle 18. Se volete venire vi aspetto.
4: Ripeti la data.
5: Il 7, che è venerdì 7, quindi venerdì prossimo alle 18. Quindi se avete piacere racconto di tutta la sua vita. Hanno scritto che ho raccontato tanto dei suoi amori, non è proprio così, ho raccontato completamente la sua vita, la sua produzione, il suo impegno nel Partito Comunista e la spartizione dell'eredità, che mi è interessata molto. Ci ho sperato di essere un po' un erede, invece no.
4: No, niente,
5: no.
4: Sicura?
5: Io e te no.
4: No.
5: Grazie.
0: Spoiler, qualche copia del mio, se qualcuno è interessato, senza impegno.
1: Allora, bene. Ringraziamo Giancarlo Guerreri per questa serata ricca veramente di tanti spunti e speriamo che tu sia nostro ospite nuovamente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.
5: Vuoi ricordare, tanto io non me li ricordo, i prossimi appuntamenti?
6: No, volevo ricordare i prossimi appuntamenti, che il Centro Studi Giancarlo Barbadoro giovedì 13, se non va, vabbè, domenica ci sarà già un Eco Day, una giornata dedicata all'ecospiritualità ad Ecovillaggio di Dreamland. Potete trovare, qui siete tutti invitati, è aperto al pubblico, qui potete trovare diciamo documentazione del banchetto. E infine poi abbiamo finalmente lo sabba, che giovedì 13 di aprile, nella serata del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di Rama, antica città celtica, ed è un'occasione straordinaria, perché veramente ci sarà tante cose estremamente interessanti, che sono frutto del lavoro di Rosalba e di Giancarlo Barbadoro, che di Rama città celtica ha studiato tutto quanto era possibile vedere, scoprire e andare a ricercare.
5: Parliamo anche del cerchio di meditazione.
6: E ancora siete anche invitati, esatto, al cerchio di meditazione che si svolge in questi locali il martedì alle ore 21. Persone che ci troviamo per meditare insieme in una iniziativa che è, come dire, dedicata e volta appunto all'esercizio della meditazione, che può essere, che è comunque, riteniamo, uno strumento individuale e soprattutto una meditazione planetaria che è rivolta proprio al benessere, anche rivolto a tutto il paese, a tutto il pianeta. L'iniziativa di Rosato, di Giancarlo, fin dal 1986. Grazie.
5: Grazie ancora Giancarlo.
7: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo,
0: certo,
1: in passato. E quindi era un po' che non tornavamo.

0: Scozia è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
1: certo.
0: mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
1: Megalitico anche, soprattutto.
0: Anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
1: Clavacairn.
0: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
1: Certo.
0: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare, perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
1: Poi siamo andati alla Findor Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali, ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
0: Findorn, diciamo che è questa comunità che è posta proprio in cima, vicino Nairn, vicino Forest, nelle Highlands, dove praticamente dal nulla, e per questa coppia formata da Eileen Cady e suo marito, hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete
1: preso
0: contatto, e lì è successa una magia.
1: È stato magico, magicissimo.
2: C'erano delle persone anche che erano in meditazione.
1: Sì.
2: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata, e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
1: Sì,
2: ecco.
1: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center, e anche lì è stato un posto magico.
2: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
1: Certo.
2: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente
1: infatti,
2: rispetto
1: infatti.
2: A quello, perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' sta cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
1: che io tra l'altro ho visto.
2: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo.
1: Certo.
2: In cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa poi è andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda. Qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
1: Certo.
2: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
1: Certo.
2: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
1: sì, certo,
2: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo,
1: infatti,
2: anche bellissimo,
1: infatti, bellissimo e scuro tra l'altro,
2: è
1: molto scuro,
2: sì, è praticamente questo simbolo che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
1: certo,
2: scozzese,
1: certo,
2: per
1: certo.
2: Cui ha molti significati questa cosa,
1: molti
2: qua.
1: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
0: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisogna vedere chi erano questi Picti.
1: Esatto.
0: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quelle erano più o meno le loro tradizioni, dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero, e hanno eretto tantissimi megaliti,
1: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
0: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano
1: ai nemici.
0: La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
1: Certo.
0: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio le note che c'erano nel museo, dicevano non siamo ancora riusciti a capire questi simboli cosa volessero dire. Li hanno catalogati perché sono dei simboli strani, fatti a ruota solare, mezzaluna, chiaramente hanno un senso, però non si sa ancora bene quale mistero si celi in questi segni.
1: Assolutamente niente.
0: E poi la cosa strana è che i Picti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
1: esatto,
0: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa fine, come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
1: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso due premi all'orticolario per il progetto Giardino Eco Spirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare
2: sul lago di Como, tra l'altro.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William fu ordinato da un... La costruzione fu un'ispirazione data da un sogno. Per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino finché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco, pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo Il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico...
2: Sequoie giganteschi.
3: Il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino, che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.
2: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
4: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
2: Sì,
4: adesso,
2: mi ricordo ancora.
4: Credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
5: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere.
4: Però stavolta invece no, è andato tutto bene.
2: È andato tutto bene.
4: Il mare non era...
2: Si è comportato bene.
4: Non era come Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente è... Le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché
2: certo,
4: erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari. E poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
2: Deringo Broadgard.
4: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Broadgard, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo con delle pietre che sono stranissime perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime, sì, però sono veramente sottili, che sono le Stone of Stennes. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino, a Scarabre, ci sono appunto, anzi no scusate, a Maes Owe, ci sono all'interno del tumulus, ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
2: Certo, certo.
4: E poi le Orcadi sono molto magiche per un, tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwall, dove abbiamo appunto visto
2: cattedrale,
4: una cattedrale
2: di
4: molto,
2: San
4: molto,
2: Magnus,
4: molto strana, perché,
2: detta anche la luce del nord.
4: Infatti
5: sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Santo Magnus, che praticamente
4: che
5: è stato
4: un vichingo,
5: che era un vichingo, che però è stato fatto fuori da suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, occupazione cristiana, in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti nel male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
2: sì,
5: e una figura femminile accucciata chiamata Shila Nagig.
4: Ah, Shila Nagig, sì, un simbolo celtico famoso.
2: Certo.
5: E infatti, che però
2: Shila Nagig,
5: sì,
2: è il mio nome,
5: certo.
2: Il mio nome d'arte.
5: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
2: Non sono nuda.
5: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se
2: certo.
4: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
2: non c'era
4: una
2: niente
4: croce
2: di cristiano,
4: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano. Che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo cioè, quelle di Padre Pio,
2: certo,
4: che si trovano nelle chiese normali.
5: No,
3: no. Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
4: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente
2: niente di
4: cristiano.
5: Sì, l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
4: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da suo cugino.
2: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dei teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. Che strano.
5: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men,
2: esatto,
5: sono green, e sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
2: certo,
5: sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che
2: certo,
5: è il simbolo,
2: certo,
5: della natura.
4: Sì, l'uomo selvaticus è proprio.
2: Sono un selvaticus. Sì.
4: E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi
5: ecco,
4: a sancire che la paternità doppia, no? Di,
2: certo,
4: di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
2: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia. Abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
4: Che lo stavano accorciando.
2: Accorciando.
4: Non era molto simpatico.
2: Non era molto simpatico.
4: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
2: Certo.
4: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
2: non si sentono neanche scozzesi.
4: Dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
2: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
4: Gli Highland Games, bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere. Ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno molte sfaccettature, molte specialità, molte arti, perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi,
2: sempre amici
4: degli scozzesi, perché se viene uno di quelli ci...
2: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
4: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non come qui, uno strumento insomma che
2: incontri solisti,
4: no, è uno strumento che è l'orgoglio della Scozia, per cui c'erano queste gare di pibroch, che è questa musica sacra per la cornamusa, fatte singolarmente, che potete immaginare, io ero abbastanza invisibile, ecco, a sentire centinaia di cornamuse che suonavano insieme.
2: Madonna. Le bande di cornamusa e anche le bande di danza celtica.
3: Sì, danza celtica, erano bellissime, al suono sempre della cornamusa, e poi queste bande, appunto, a parte le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse.
2: Certo.
3: Bellissimo.
2: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia. Scozia più Z. Però dobbiamo chiudere, e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
3: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Luca Colarelli.
4: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
2: E Andrea Lesmo.
5: Grazie e ciao.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero, e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento.

0: A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni, Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: English Planet. Appunti di inglese a cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. This is another lesson in the series of English Planet. Al microfono Nick Yuldon, l'insegnante di madrelingua che cercherà di nuovo di svelare segreti della lingua inglese e rivelare anche la verità che viene nascosta da studenti della lingua inglese come seconda lingua. Dunque, in questi giorni abbiamo festeggiato una festa molto importante nel mondo celtico, quella che si chiama Samhain, conosciuta anche come Halloween, un momento nell'anno, un momento di transizione, un momento di chiudere con un anno finito e andare a riposarsi, cominciare a riposarsi per riprendere l'attività in un anno nuovo. Allo stesso tempo è un momento di forte contatto con il mondo degli spiriti, il mondo a noi sconosciuto, dove è pieno di misteri e sorprese per noi. Per restare in tema, allora, cambiamo l'argomento della nostra lezione per stasera. Lasciamo dietro il passato su cui io ho focalizzato per le ultime lezioni e andiamo a vedere come gli inglesi affrontano il futuro. Ma per capire bene come gli inglesi parlano del futuro, bisogna prima capire come vivono il futuro. Cosa rappresenta il futuro? Cioè, questo veramente anche vale per gli italiani come per gli inglesi, perché il futuro è una cosa immaginario, non è reale nel nostro senso del quotidiano, è una cosa che non esiste, è pieno di speranze, di programmi, di disperazioni, di intenzioni, di certezze e di incertezze. Noi non viviamo il futuro perché il futuro non c'è mai. Come si dice in inglese, tomorrow never comes. Adesso, ragazzi, una botta di shock, horror, sorpresa, scandalo, eresia. Perché io dico questo? Come il futuro non esiste, anche linguisticamente per gli inglesi il futuro non esiste. Veramente, vi dico, seriamente, non c'è una forma del verbo nel futuro in inglese. Ma questo è impazzito, cosa cerca di farci credere? Non c'è will, non c'è shall, non sono il futuro queste parole qua? La scuola media è imparato così. Confessate adesso, ragazzi, chi di voi pensava seriamente che io stessi per parlare di will e shall e spiegare come si usano nel futuro inglese? Scommetto almeno il 90%, se non tutti. Però io vi assicuro che gli inglesi non usano né will né shall né nient'altro per

0: per parlare nel futuro. Questo è in linea con quello che in pratica ho già detto per quanto riguarda il passato anche, che gli inglesi non usano i verbi o flessioni del verbo o i cambiamenti del verbo per indicare il tempo di cui si sta parlando in qualsiasi momento. Ci sono altri modi per esprimere il tempo. Il verbo non deve cambiare, il verbo deve solo indicare un'azione di cui si parla. Per spiegarmi meglio qui, per capire meglio cosa intendo dire, faccio un esempio di una domanda semplice nel futuro inglese. Ascoltate. When do you start your new job? Avete capito? When do you start your new job? Allora, qualcuno vede un futuro qua? Qualcuno vede qualche indicazione del verbo del futuro? Io non lo vedo e non c'è. When do you start? Do you start? Sembra esattamente una domanda anche nel presente. Do you è una domanda nel presente. Do you start? When do you start your new job? Ed è tutto uguale al presente. Io insisto che questo è un inglese perfetto, ma voi probabilmente dite, ma perché voi inglesi siete così strambi? Dopotutto stai chiedendo per il futuro, no? L'inglese strambo invece vede la situazione così. Io voglio sapere il tempo, non so il tempo, è per quello che sto facendo una domanda con when. In questa situazione particolare, l'interrogativo when sottintende il futuro. Io sto facendo questa domanda perché ovviamente quello di cui sto parlando non è ancora successo, perciò deve essere rimandato al futuro. E questo è chiaro sia per me, sia per mio interlocutore, mio amico con cui sto parlando. Deve essere un amico comunque, se no mi fanno delle denunce per, invasione del privacy. La risposta tipica alla mia domanda sarà I start my new job next month. Ripeto, I start my new job next month. Boh, non è il presente, I start? Sì, giusto, è il presente. Oppure qui lo guardiamo più che altro come una forma base del verbo. I start my new job next month. Dove rimane il futuro qui per rispondere a questa domanda nel futuro? Allora, la risposta alla mia domanda, alla comunicazione qui, rimane tutto nelle parole next month. Next month è un termine che mi esprime il futuro, mi esprime il tempo, quando il tempo che l'informazione che mi manca è quella che volevo sapere. E quindi io non chiedo al mio amico di andare a scervellare nella grammatica inglese, cambiare il verbo che indica il fatto, o andare d'accordo col fatto che stiamo parlando del futuro, perché il verbo non lo va cambiato per niente, basta dire next month. Infatti poteva anche finire next month senza neanche ripetere il verbo e tutto il resto. E quindi non c'è nessun bisogno di cambiare il verbo, non c'è bisogno di fare flessioni, coniugazioni, cambiare per persone, cambiare, non è necessario, non serve niente. Io ho fatto una domanda sul futuro e il mio amico gentilmente mi ha risposto sul futuro. E siamo tutti e due contenti. Sì, è chiaro, e non voglio ingannare nessuno, che sì, è chiaro che non abbiamo risolto tutto il discorso del futuro così, perché il futuro ovviamente è molto vasto, è pieno di tantissime possibilità e diverse circostanze. Tutte le cose, come tutto in inglese, in tutte le lingue effettivamente dipendono dal contesto, dalla situazione che stiamo vivendo quando vogliamo parlare. Però quello che ho appena evidenziato vuol esprimere solo questo fatto che sto dicendo, che non c'è una forma fissa di futuro del verbo che esprime tutto il futuro. E non sono richieste cambiamenti del verbo per corrispondere a un ipotetico futuro. In realtà la domanda when do you start your new job, piuttosto che parlare di un futuro, parla di un programma, un piano specifico che facilmente viene, oppure in questo caso dovrebbe essere effettivamente realizzato in un futuro specifico. Ho appena detto che ci sono variazioni possibili a seconda delle situazioni, e tutto dipende effettivamente dal livello di certezze nel futuro. Quello che stiamo guardando qui, when do you start your new job, come dico, è una certezza. Bisogna aggiungere qui, nello specifico, che in questa conversazione particolare qui, io posso solo parlare con mio amico e fare questa domanda, perché siamo già tutte e due a conoscenza del fatto che sta per iniziare un nuovo lavoro, è una cosa che è già successo per farci sapere questo, e quindi è più che un programma, è una cosa quasi certa, così certa che sembra che sia presente. Se io dico qualcosa come I fly to New York next week, è una cosa di cui sono certo, sono sicuro, è stabilito, forse c'ho già un appuntamento a New York, c'ho un biglietto prenotato e tutto quanto, e quindi non cerco nessun pelo nell'uovo, mi esprimo in questo modo qua con un verbo semplice, I fly to New York next week. Forse qualcuno può protestare dicendo che ma se io vado a dire I fly to New York, perché non sto parlando del presente? Non ha detto lei l'altra settimana, professore, che I fly to New York vuol dire che lo faccio di abitudine, che volo ogni settimana? No. Qui non c'è nessun problema di malintesa, perché? Perché dice I fly to New York next week, appunto, next week stabilisce il futuro e stabilisce anche il contesto senza nessun malinteso. Infatti, usando lo spunto delle lezioni precedenti, io posso anche rischiarmi la vita dicendo I pay for the beers next week. Posso anche ripetere, I pay for the beers next week, senza rischiare bancarotta, perché ho messo next week, quindi non pagherò le birre per sempre, solo esclusivamente next week, forse una volta, forse più volte. Avrò un numero limitato di amici nuovi, ma non tantissimi. A proposito, per i traduttori, qui le frasi che ho detto in inglese in questa lezione sono when do you start your new job, che in italiano bisogna andare a dire quando inizierai il tuo nuovo lavoro. Risposta: inizierò la prossima settimana. Vedi tutti questi cambiamenti del verbo, inizierai, inizierò, inizierà, boh. When do you start your new job? I start next week. State attenti però, perché non tutto il futuro viene risolto in questo modo, con quello che assomiglia, diciamo, al present simple, oppure effettivamente risulta il present simple. Tutto dipende ovviamente dalla varie situazioni, e sono molte di diversità, cioè, tra situazioni nel futuro, ovviamente. Tutto dipende però dal livello di certezze che abbiamo sul nostro futuro. E ci sono diverse soluzioni a seconda della situazione. In questo caso, appunto, I fly to New York è una cosa quasi già in atto, perché ho già fatto prenotazioni, ho prenotato l'aereo, ho prenotato un albergo, e per me è veramente presente, è sicuro che succede, solo manca l'appuntamento, manca l'orario. Adesso guardiamo un'altra situazione, un po' meno certo di quella che ho appena nominato, ma sempre nel futuro. Mettiamo che sta arrivando fine settimana, tu sei con tuo amico, sempre con questo amico, oppure amica, non faccio esclusione di sesso. Comunque la situazione è che uno deve capire che piani ci sono per questo weekend che sta arrivando. Non ci sono piani sicuri, non ci sono piani certi ancora, e quindi bisogna chiedere proprio questo. E quindi l'inglese come si affronta questa situazione? Allora, una domanda tipica sarebbe What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Oppure Where are you spending your holidays next year? Where are you spending your holidays next year? Invece di tradurre queste frasi io le ripeto un paio di volte in inglese perché dovrebbe essere abbastanza chiaro. Comunque stiamo parlando qui di piani non sicuri, non noti sul prossimo fine settimana e addirittura per il prossimo anno, che può essere anche lontano nel futuro. Si nota però che in tutte e due le casi non c'è una briciola di futuro espresso nel verbo, anzi sto usando il present continuous, qualche volta conosciuto come present progressive a secondo tuo professore di inglese. Possibili risposte a queste domande nel futuro? I'm watching a film on Netflix with my friends. I can't go to the cinema because of COVID. Oppure, we're taking a camper trip around the United States next year. If the government lets us travel. Domanda e risposta tutte due usando il present continuous. Come mai questo? Perché qui stiamo parlando di intenzioni, piani non sicuri, non garantiti, però sempre piani e possibilità. Il fatto è però che questi qua, sì, è segnato il tempo con this weekend sta nel futuro in questo momento, next year sta nel futuro in questo momento, però le idee sono nella mia testa adesso e quindi possiamo parlare tranquillamente delle idee usando il presente. Ovviamente qui non ho tempo a disposizione per spiegare tutto il futuro e come si sviluppa nei vari modi, però ho dato un paio di esempi, quelli più comuni magari e quelli più importanti, per dimostrare, per evidenziare il fatto che non c'è nessun bisogno di andare a cercare una forma particolare del futuro nel verbo. Si può fare benissimo a meno usando forme esistenti del verbo. Soprattutto nel presente, sia present simple sia present continuous, e anche comunque con l'aiuto di altri verbi, cosiddetti verbi modal verbs, oppure appoggiandosi effettivamente su espressioni del tempo nel futuro, next week, next year, in 1990 nel passato, in 2050, in 2070, in 3075. Però avendo così liquidato l'uso delle parole will per il futuro, devo giustificare poi perché will esiste e viene usato in inglese. Allora, io prometto a questo punto che la prossima lezione spiegherò come si può fare per usare will e a cosa serve will. In effetti faccio un'anteprima perché dico io prometto che spiegherò l'uso del will. Cioè, in inglese si dice I promise I will tell you about the verb will. Qui si nota l'uso del will, va bene? Ok, allora fino alla prossima lezione. Adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torno dopo per parlare un pochettino in inglese. Stay tuned to Radio Dreamland, English Planet. Be back soon.
1: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Welcome back to part 2 of English Planet. Well, we are about to embark on another experience of reflecting on, thinking in, and listening to the English language. This evening I would like to share with the listeners of Radio Dreamland, who are interested in the world of the invisible and the world of mystery, I'd like to share my own personal feelings about this particular time in the year. The 31st of October and 1st of November is a very special time with special significance for myself and for generally ancient civilization in Celtic Europe. Its significance is as a festival celebrated in the Celtic world under the name of Samhain, also pronounced as Samhain, in modern times known as Halloween. I'm English, but I'm Celtic English, so I'm not going to talk about pumpkins or ghosts or trick and treat. These are all features which are focused on by modern consumer society, especially American consumer society, for marketing and publicity purposes. And they tend very much to detract from the real significance of the original Celtic festival. The voice of Radio Dreamland prefers to focus on the deeper aspects of this very special festival, which are concentrated on the idea of very close contact between the world we live in, the visible world which we live in every day, and the invisible world of spirits, of mystery, and of the magic of existence, the existence of real nature. Since we, and together with our planet, Mother Earth, undoubtedly exist, undeniably exist, within a dimension which is invisible to us and stretches far beyond our imagination into infinity, it should be extremely important for us to have a time in the year when we can reflect on and celebrate this fact of pure existence. On Saturday night, Turin itself and the areas surrounding Turin with its parks and forests and woods were illuminated by a full moon and shrouded, covered, veiled by a fine mist, which made it very easy to imagine that one was walking or travelling by car within the English or Scottish or Celtic, Northern Celtic regions of the world, of the planet, and not so much in Piedmont. This fact possibly demonstrates the idea that Piedmont is just as much a part of the Celtic territory, the Celtic terrain, as the north of Europe. In any case, I felt pretty much at home as I moved around in the evening, in the night of Halloween, even though I was moving in and around Turin. So, as I say, Samhain is a moment of special significance, a celebration of a moment of close contact between our living world and the world of the spirits. And I can't resist just mentioning a particularly touching, poignant piece of news which I received, which we all received, in fact, through the internet on the day of Halloween. The fact that the British actor, Sean Connery, had died in the Bahamas. Sean Connery was, for me, as for many other people, he was a legend in my lifetime. For me, he actually was James Bond, the figure that he represented in those famous films following the books. An English spy. But what is curious and possibly invisible to many people is that he was not English, he was Scottish. As he became more famous, more important and more influential, he gradually more and more put his Scottish origins into play. And he became a champion, a symbol, a defender of the interests of the Scottish population, the natural peoples of Scotland, the Highlanders. Of course, as you know, he actually represented or played the role of one of the immortal Highlanders in one of his most famous films. He also represented and defended animals because he was a vegan. So the physical world has lost one of its greatest heroes and icons, but his memory, his ideas, his influence will continue to be felt for a long time yet, as long as his films continue to be visible. I just hope that his influence will continue in terms of convincing people how important it is to support and defend natural peoples and the existence and continued existence of animals in this world, on this planet. The ideas of and influence of Sean Connery are in line with those of Giancarlo Barbadoro, of Rosalba Natero, and of Radio Dreamland itself, in believing that our planet Earth would be a better place to live in for everybody if the principles of natural peoples were followed and more respect was shown for animals. I also personally feel that it is quite poetic in a way that a moment like Samhain should be chosen by a person like Sean Connery to pass away, to make the transition from the visible world to the invisible world. Fare thee well, Sean Connery. One more thing, Sean Connery was 90 years old when he died. The idea, the theme of 90-year-old men seems to be a recurring theme in my life at the moment. I'll explain why. To me, it is becoming something of a curiosity and closely associated with the concept of finding principles for living on this planet in an eco-spiritual way, on the principles of peace, harmony and well-being. I have to confess that I don't really lead what would be considered a normal, regular life according to the principles of a modern, consumerized, globalized society. My daily life is composed of a series of chance encounters and fortuitous experiences, which I try to appreciate and interpret as I go along. One such chance encounter I mentioned a few weeks ago on this program, which I went to the mechanic to talk about a problem I had with my car. And I met another customer of the same mechanic who spoke to me and told me that he was 95 years old. I didn't ask to see his birth certificate, but I believed him. What surprised me is that he looked much younger. He was in extremely good condition. He was fit. He was running around. He was mentally lucid. He was asking questions and talking. He was smiling. He was happy. He was an excellent person, let's say. But under the regulations of a consumer majoritarian society, he cannot exist. Women are supposed to die when they're 83 years old, and men can live as long as 80, 81, I believe. Maybe the figures have changed slightly, but not much. But 95 years old, you should be in a care home, followed by a nurse, and sitting in an armchair watching television. You cannot drive a car on the public roads and go around talking to people. What was especially interesting to me about this invisible person who was standing in front of me is that he reminded me that he was so happy because he appreciated the fact that he was not just two concepts, but three concepts: body, mind, and spirit. And for him, a healthy spirit is equally as important as a healthy mind and a healthy body. Exactly the same ideas that I believe in. And this gave me great hope optimism for the fact that I may well live to the age of 95 years old. I mention this for the second time because last week this chance encounter was repeated almost exactly for the second time. Just over a week ago, I had another chance encounter with another 90-year-old man. 90, approximately 90, I don't know, 90, 91, I'm not sure. This time, I went into a very small restaurant, a family-run restaurant known as a trattoria in Italian, in a very small area, a small village not far from Chivasso, in the hills of Turin. My wife and I were hungry, so we stopped for lunch. A strange feature of restaurant eating in these COVID-19 times is the position of the tables in restaurants and eating places. It's quite normal now to sit at a table where you are so far away from your partner, your wife, your friend, that you can hardly speak to them, you can't reach them, and you find yourself much closer to an unknown stranger who is sitting at another table, which is socially distanced from you, but to your side. Under these conditions, my dear wife gave up trying to speak to me and began to speak to the gentleman who was sitting nearest to her, who probably was much more interesting than I am anyway. I simply sat and listened to their conversation. Again, this gentleman said that he was more than 90 years old, but he was fit, happy, healthy, and in very good condition. He was accompanied by a woman who was not his wife, because his wife had died some years before. But he was out and about, he was enjoying lunch in a local restaurant, and he had travelled from as far away as Kivaso, which is something like about 20 kilometres, no great distance, but still a lot for a 90-year-old man. Using the standards of modern, globalized consumer society, that is. So, what was the secret of this man's long and happy lifetime? He explained that he had spent his younger life, and also part of his older life, with his spare time riding a bicycle up and down the hills of Piedmont and Turin. Weekdays, weekends, holidays, he was always on his bicycle until the age of 80, apparently. At other times, when he couldn't ride his bike, he was swimming in swimming pools or even in the rivers of Piedmont. Apart from this, he had also always lived in the areas outside of Turin, in the countryside around Kivaso. So he had never really been caught up in all the traffic, pollution, stress of daily life in an industrial city. He had always lived in a rather more natural environment in the hills of Turin. Also spending time in the woods. He mentioned collecting mushrooms and referred to mushrooms, in fact, interestingly, as being magic. He said mushrooms were magic. So here, within a short space of time, I've had two chance encounters with two examples of people who theoretically should be either in a rest home watching television or in a cemetery. And yet, they're still alive and well, happy and healthy, and living a perfectly normal social life. And both of these people expressed elements of eco-spirituality as being fundamental or important within their lifestyles. By the way, the name of the restaurant, the name of the restaurant was Trattoria della Pace. In Italian, I won't translate that into English because it doesn't have a lot of sense. But it's located in a very, very small collection of houses, basically a subdivision of another subdivision of a small municipality called San Sebastiano da Po, which itself is a subdivision of Kivaso. Therefore, a very, very local, very, very local, small community, very close and seemingly very traditional, in a valley which expresses peace and tranquility, added to which in this particular time when we were going there, it is autumn, is surrounded by trees along the valley with all their wonderful autumn colours, and the whole area, the whole context was something which passed on a feeling of peace, tranquility and happiness. Actually, my wife and I have eaten in this restaurant before, and we found it a pleasant place to eat with good cooking and friendly people. But on this particular occasion, as I sat down at the table, something struck me because there was a feeling within the restaurant, and it was not visible, but it was tangible to me. A feeling of I don't know, something peaceful, something traditional, something ancient, as though it was part of a local community. Which has always been there and always belongs to a different dimension in a way. It's difficult to explain or describe in words, but what I felt in this restaurant was a kind of sensation, existence, which was expressing itself to me, and explaining that this was a different place, a different time in which I found myself. I hope you can understand what I'm saying, because I feel it's important to live, to feel life experiences, existence, rather than simply living a life and existing as an object moving around in a modern consumer society. Unfortunately, that's all we have time for this evening. Time has run out again. I'll be back with another lesson next Monday at the same time. In the meantime, stay tuned to Radio Dreamland. Continue to share the vision. This is Nick Yulden wishing you a good evening and good night.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Art is United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Molto ligi, da buoni carcerati.
1: Ah, ligissimi proprio.
0: Ok, e questa trasmissione l'abbiamo pensata per dare spazio a tutti quegli artisti che fanno parte del sodalizio Artists United for Animals, che sono tantissimi e per fortuna la radio non ha limiti di lontananza e quindi possiamo contattare anche le persone lontane, quelle che non possiamo vedere in questo momento.

0: Effettivamente Bruno Bozzetto per me è un po' un mito. Io sono cresciuto guardando i suoi lavori, per cui li conosco
1: Vogliamo
0: perfettamente.
1: tracciare un profilo,
0: Ma
1: proprio
0: sì,
1: le cose più importanti perché ne ha fatte
0: la
1: talmente
0: biografia
1: tante.
0: di Bruno è veramente lunghissima e ci andrebbero delle ore per dirla tutta, però proprio sintetizzando. Bisogna dire che Bruno Bozzetto è un animatore, è un disegnatore, è un regista italiano ed è a tutti gli effetti considerato come il nostro Walt Disney, ecco, perché credo
1: Esatto.
0: che in qualità di disegnatore e di fama sia veramente un grande. I suoi lungometraggi sono anche questi famosissimi, sono stati un po' anche dei precursori anche di tecniche particolari, anche di animazione. Ricordiamo Western Soda del 65, VIP, mio fratello superuomo del 68, tutta la saga del signor Rossi che è stata veramente ancora adesso è conosciutissima, e poi nel 76 ha fatto Allegro non troppo, che era un po' la risposta italiana a Fantasia di Walt Disney, ossia
1: Sì. Che
0: un film di animazione basato su delle musiche
1: poi lui è
0: classiche.
1: anche tanto ironico, è geniale da questo punto di vista, perché poi sul campo animalista avremo modo di parlarne dopo con lui, però è geniale anche da questo punto di vista.
0: Eh beh, sì, infatti i suoi lavori sono veramente geniali, anche come storie. Allegro non troppo, ci sono delle trovate veramente geniali. Poi vabbè, diciamo che la lista dei premi che ha ricevuto nella sua carriera sono veramente numerosissimi, io ne cito soltanto un paio, giusto per dirne veramente i più importanti. Nel 1990 ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, che è una grandissima
1: Cavolo.
0: onorificenza, nel 1991 ha ricevuto una nomination all'Oscar addirittura.
1: Addirittura,
0: E
1: penso.
0: quindi veramente un personaggio eclettico e
1: E
0: veramente
1: come
0: importante.
1: potremo vedere e sentire, è di una semplicità disarmante. Questo, come i grandi, come tutti i grandi.
0: Certo, e ripetiamo anche quello che ripeto un po' quello che abbiamo detto l'altra volta rispetto agli Artists
1: Esatto.
0: United for Animals, cioè sono persone, in fondo sono persone speciali perché
1: Sì.
0: sono dotati di una sensibilità superiore, perché chi ama gli animali, chi è difensore degli animali, vuol dire che ha una, secondo me, ha una marcia in più.
1: E infatti ne stiamo scoprendo molti artisti che il mainstream ignora, ovviamente, non nel caso di Bruno Bozzetto per fortuna, ma molti invece sono ignorati dal mainstream, e stiamo scoprendo delle ricchezze incredibili, stiamo scoprendo dei valori, delle persone che sono, anche dal punto di vista artistico, meriterebbero molto, ma molto di più notorietà.
0: Eh sì, perché c'è un po' sempre questo misunderstanding che la notorietà va a pari passo con i talenti. In realtà non è così. Ci sono un sacco di persone veramente
1: Verissimo.
0: talentuose che magari non hanno la possibilità.
1: Abbiamo in linea Bruno Bozzetto. Bruno Bozzetto, ci sei?
2: Eccomi qui.
1: Ciao!
2: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao,
1: Ciao!
2: ciao.
1: Sono molto contenta di averti con noi in questa nuova radio che sono sicura rispecchia anche molti dei tuoi interessi, perché è una radio essenzialmente che dà voce a chi ama gli animali e quindi
2: Bene,
1: tu sei
2: bene.
1: dei
2: Quindi
1: nostri.
2: auguri, auguri alla nuova radio, allora.
1: Grazie. Qui con me a condurre la trasmissione c'è anche Luca Colarelli che fa parte del sodalizio ed è il mio chitarrista, quindi è un tuo grande fan. Ti saluta.
0: Ciao Bruno.
2: Ciao, ciao, piacere di
0: È
2: conoscerti.
0: un grandissimo onore conoscerti.
1: Allora, sono tanti gli argomenti. So che in questo periodo sei subissato di richieste di interviste, anche perché non si può fare altro in questo
2: È vero, sì, de devono averlo scoperto, è una cosa simpatica, facile da fare, devo dire, quindi ne arrivano parecchie, ma insomma è anche divertente, ti fa passare il tempo
1: Eh beh,
2: meglio.
1: certo. Com'è la situazione dalle tue parti? Che insomma, ci siamo anche un po' preoccupati perché tu vivi a Bergamo o nelle zone di Bergamo.
2: Sì, no, no, io sono a Bergamo, non
1: Ecco.
2: proprio in centro, ma vivo in Bergamo. Effettivamente qui la situazione è molto, molto pesante e anche stanotte, devo dire, è stato un via vai continuo di ambulanze, erano un po' cessate, stanotte le abbiamo risentite ancora
1: brutta
2: abbastanza
1: storia, brutta
2: pesantemente.
1: Storia.

0: Ah, speriamo, sai come purtroppo devo dire che l'unica cosa sicura di questa situazione è che nessuno sa niente di
1: Ah,
0: preciso, quindi
1: beh, quello mi sembra evidentissimo.
0: siamo nel buio.
1: Nel
0: Mi
1: buio
0: hanno chiesto
1: totale.
0: come vedresti questa situazione, dovessi fare un disegno, ho detto farei il signor Rossi in una stanza buia, bendato. Ecco, dico, questo è il massimo.
1: Questo mi sembra perfetto come risposta. Senti, parliamo dei nostri amati animali. Io ti farò delle domande magari un po' scontate, te l'avranno chieste centinaia di volte, ma lo facciamo anche per i nostri ascoltatori, no? Com'è nata questa tua sensibilità verso gli animali? C'è stato un evento scatenante?
0: No, diciamo che sicuramente mi ha aiutato l'arrivo della pecora, perché questa
1: Infatti.
0: pecora che ci siamo trovati in famiglia è stata un'aggiunta. Però io fin da piccolo devo dire che ho amato tutti gli animali proprio indistintamente. Mi sento attirato da loro, sento un feeling, sento che li sento vicini, non so
1: Sì,
0: come
1: sì, sì.
0: spiegarti, non ho paura
1: Capisco.
0: di nessun animale, e veramente mi trovo bene con qualunque animale. Però aggiungo che voglio bene anche agli insetti, non che gli voglia bene
1: Esatto. No,
0: emotivamente,
1: no, ma
0: però
1: ti capisco.
0: non schiaccerei mai un insetto, ecco, se posso evitarlo. Ma sto arrivando al punto che in questi giorni sto tagliando il prato e faccio degli equilibri per non tagliare i fiori, faccio dei salti mortali, mi dispiace.
1: Lo so, guarda, ti
0: Non so come
1: capisco.
0: dire, sono tutti esseri viventi, in un
1: Esatto.
0: modo diverso, ma sono tutti esseri viventi che sentono, vivono e chiedono di vivere tutto lì, non
1: È
0: è
1: proprio
0: che.
1: così, è proprio così. Facciamo la stessa cosa anche noi. Noi abbiamo anche noi la fortuna di vivere in campagna. Facciamo le stesse acrobazie, proprio perché sono acrobazie a volte. L'uomo ha invaso tutto il pianeta, abbiamo invaso
0: Sì,
1: tutti gli
0: sì, sì.
1: spazi, tutto
0: Ma
1: proprio.
0: infatti la cosa bella di questo periodo è che vediamo la natura
1: Esatto.
0: che si riappropria degli spazi che gli avevamo rubato.
1: È vero, è vero.
0: Perché sono tutti territori loro, siamo onesti, noi glieli
1: Esatto,
0: abbiamo portati via.
1: esatto.
0: E
1: E
0: adesso.
1: vedere questi animali che si riprendono i loro spazi è commovente.
0: Ecco.
1: Vedere tutte queste
0: È
1: creature che
0: commovente e un po' miratrista
1: anche
0: perché
1: a
0: so
1: me.
0: che purtroppo questo periodo finirà
1: Esatto.
0: e per loro sarà ancora peggio perché avranno acquisito quel minimo di tranquillità o quella dimestichezza con gli ambienti umani che li porterà ad avvicinarsi ancora un po'
1: Esatto.
0: di più all'uomo e sarà terribile
1: È
0: perché
1: quello
0: l'uomo
1: che.
0: non cambia, resta crudele, cattivo e non c'è nulla da fare.
1: Però su questo io mi permetto un piccolo appunto. Non è che l'uomo in genere è così, e chi
0: Sì, è
1: detiene
0: vero.
1: sono i poteri forti, no? Perché io non sono così, tu non sei così. Solo che
0: Sì.
1: secondo me la maggior parte delle persone hanno questo tipo di sensibilità, ma chi detiene il potere di cambiare le cose, no, non ce l'ha
0: È
1: evidentemente.
0: vero, è vero, è vero. Sì, beh, ci sono anche persone che lasciate sole, indipendenti, sono crudeli
1: Questo sì,
0: proprio
1: beh
0: di per
1: sì.
0: se stesso, cioè capisci, siamo 7 miliardi e io potrò pensare che magari anche 2 miliardi siano buoni, ma non credo che 7 miliardi di persone siano buoni. L'uomo istintivamente ha questo piacere di sopraffare, di distruggere chi è inferiore, che non ho mai capito oltretutto, chi è indifeso, anziché essere aiutato viene punito, non so, è
1: Ma
0: una situazione
1: non
0: particolare.
1: sarà per caso invece la cultura in cui siamo inseriti, le religioni, ad esempio, che ci hanno creato dei
0: Sicuramente,
1: problemi
0: sicuramente le
1: enormi?
0: religioni, ma guarda tutti i fanatismi, io chiamo le religioni i fanatismi, quindi tutti i fanatismi sono pericolosissimi.
1: Infatti.
0: E quando ti insegnano fin dall'inizio, da bambino, che questa è la regola, che la tradizione è di mangiare l'agnello
1: Esatto.
0: piuttosto che, e se tu credi a queste cose, sei morto, sei morto. E
1: Esatto.
0: purtroppo tanta gente crede in queste cose che sono solo frutto del fanatismo e
1: Esatto,
0: basta.
1: perché ad esempio noi abbiamo contatti con delle comunità native, tipo
0: Sì?
1: i nativi americani o nativi australiani, e è no, un'altra mentalità, è completamente diversa. C'è il rispetto per la natura, per gli animali. E non è neanche vero che siano tutti carnivori, tra l'altro, in quelle comunità.
0: Meno male, mi fa piacere queste notizie.
1: Infatti. Senti, ma a proposito di agnelli, abbiamo appena passato la Pasqua, purtroppo, perché è sempre un disastro. Certo. La pecora a Belen, dai, raccontaci qualcosa. È un mito,
0: allora,
1: è un mito.
0: È capitata nella nostra famiglia per caso, cioè nel prato accanto al nostro venivano dei pastori, tutti gli anni vengono con i loro greggi, il padrone gli dà il permesso di entrare perché c'è molta erba, mm-hmm. Nessuno lo abita in questo momento, quindi vengono lì. Una mattina, verso le 3-4 di mattina, sono ripartiti, ma hanno lasciato questo appena nato, questa cucciolina che piangeva disperatamente. E il nostro vicino di casa, perché era più vicino a lui che a noi in quel momento, l'ha sentita, l'ha presa e dice: ma io non posso tenerla. Allora ha chiesto a noi se volevamo tenerla e mio figlio, che abitava qui nello stesso terreno ma aveva una casetta più piccola, l'ha tenuta per un mese praticamente in una scatola di cartone durante la notte, come se fosse un cane. Quindi lei si è abituata all'ambiente casalingo e non più di 10 minuti fa era in cucina da noi, perché le è rimasta questa abitudine ogni tanto di venire a trovarci, di entrare, di prendere qualche cracker o qualche biscotto e poi ripartire.
1: È un mito.
0: Ho scoperto mm-hmm. che è un animale meraviglioso, come certo. tutti gli animali certo, d'altronde.
1: Certo.
0: E gioca, vuol divertirsi, giocavamo a nascondino, mi prendeva la cerniera, la tirava avanti e indietro per mezz'ora, ha imparato ad aprire tutti i lucchetti possibili con la bocca, alzandoli anche a metà. Una volta le ho messo sul tetto, perché quando andiamo giù a pulirla, a sistemarla, apportiamo un po' di cornflakes, robe del genere, le abbiamo messe in una scatola sul tetto e siccome lei si è accorta che l'appoggiavano lì, ha preso con la bocca il telone e l'ha tirato per far cadere tutto. Quindi fa dei ragionamenti
1: certo,
0: esattamente come un cane, anzi anche più di un cane, devo dire che più. Però, e allora da lì mi sono proprio reso conto che questi animali trattati a calci, a bastonate, abbandonati in mano a persone che proprio non hanno nessun rispetto per loro, per forza non potranno mai crescere, dimostrare la loro intelligenza e fanno una vita d'inferno.
1: Certo.
0: Quindi che noi che li costringiamo a questa vita, a queste torture per avere un gusto in bocca in più, mi fa star male.
1: Che poi basterebbe abbassare il consumo di carne, lo dice anche l'OMS.
0: Basterebbe quello.
1: Salvare anche il pianeta, tra l'altro.
0: Soprattutto perché questi allevamenti intensivi ormai è dimostrato che sono una fonte di inquinamento, portano certo. via risorse. Per una bistecca ho letto che occorrono quanti migliaia di litri d'acqua.
1: Esatto.
0: È pazzesco, quindi bisogna assolutamente che l'uomo capisca che può anche fare a meno innanzitutto della carne,
1: infatti.
0: Perché conosco tantissimi vegetariani o vegani che sono persone eccezionali, sportive, atletiche,
1: sportive
0: non
1: anche,
0: hanno nessun
1: certo.
0: problema fisico e stanno benissimo.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: quando l'uomo capisce questo tipo di realtà e fa un minimo di ragionamento o si mette nella posizione etica di capire anche i sentimenti degli animali, io credo che cambierebbe molto per loro.
1: Assolutamente sì. Ma tu hai anche altri animali, hai avuto anche a che fare con altri animali?
0: Oltre... Sì, ma io ho sempre avuto animali, sempre. Un cane minimo l'ho sempre avuto, gatti ne avrò cambiati, non so, credo 10, adesso ne abbiamo 2, abbiamo avuto di tutti, abbiamo avuto gli ermellini in casa, le oche. Ho tenuto i topolini, le cavie, abbiamo avuto dei merli che abbiamo trovato e abbiamo allevato e sono rimasti parecchio tempo. Cioè, insomma, l'animale per me è necessario. Io credo che sia uno dei compagni migliori anche proprio dal punto di vista psicologico,
1: esatto.
0: anche fisiologico, ti dà una tranquillità, una serenità, una quiete che aiuta moltissimo
1: a vivere. Ti insegnano delle cose, insegnano loro a noi delle cose.
0: Assolutamente. Io guardandoli imparo sempre qualcosa, anche solo dal comportamento. Ma poi quello che mi piace è che ti parlano con gli occhi.
1: Esatto.
0: cioè non hanno bisogno di dire una parola, ti comunicano tutto con gli occhi e questo è meraviglioso.
1: E poi
0: meraviglioso.
1: Noi che siamo abituati agli umani, alla falsità degli umani, perché diciamocelo, certo, gli umani sono falsi. Cioè,
0: assolutamente.
1: Sono cresciuti in una società che ha insegnato ad essere falsi. E certo, gli animali non sono falsi, allora ti danno quella gioia di vita, no? Quella magia, ti insegnano la magia, secondo me.
0: La magia e la semplicità.
1: Esatto, esatto.
0: E la semplicità. Io veramente senza un animale non potrei vivere.
1: Senti, proprio... ti fermo solo un attimo, ma stai con noi perché voglio riprendere l'argomento. Devo fare un attimo di pausa.
0: Sì, va bene.
1: Rimani lì, grazie.
0: Sì, sì, sì.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi.
2: Eccoci.
1: Senti, prima parlavi di insetti, ma sai che mi colpisce questa cosa, perché molte volte si pensa agli animali, ma non si pensa agli insetti, e non si pensa che anche loro hanno una loro, non solo sensibilità, ma un'intelligenza che a volte è sorprendente, no?
2: Sì, diciamo che è sorprendente, ma è più un'intelligenza di gruppo, cioè credo che lavorino molto gli istinti e la selezione naturale, e quello che è capitato in migliaia di anni per arrivare a questa perfezione. Basta pensare alle api o alle formiche, perché hanno anche una, non so come definirla, perché la crudeltà noi la applichiamo ai nostri parametri, quindi è un tipo di crudeltà. Ma gli animali, gli insetti, fanno anche delle cose terribili, però lo fanno per salvare la
1: comunità.
2: La comunità, ma insomma le formiche che addirittura cambiano, e in momenti di pericolo un'ape operaia può diventare operaia può diventare una formica guerriera. E addirittura hanno fatto dei paragoni interessantissimi, cioè hanno paragonato un po' gli insetti in certe situazioni alle cellule del corpo umano.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, se ti fai un taglio, certe cellule cambiano la loro funzione per fare una crosta dove c'è il taglio. Ecco, questo è quello che avviene nelle formiche in casi di pericolo.
1: Esatto, e hanno un sistema sociale che è complicatissimo.
2: Assolutamente incredibile.
1: È incredibile, dimostra un'intelligenza fuori dal comune. No?
2: No, assolutamente. Se pensi che una formica regina, se viene uccisa, le formiche a distanza di 10 metri, che per loro è un'immensità, perdono il senso dell'orientamento.
1: Certo, sì, ma
2: quindi avvengono delle cose stranissime che noi ovviamente non capiamo, come non possiamo capire gli ultrasuoni negli animali.
1: Esatto.
2: o come certi animali riescono a ritrovare la strada per chilometri e chilometri senza averla mai percorsa prima, ritornano a casa. A me
1: esatto.
2: È successo col gatto di mia moglie, ad esempio. Quindi siamo di fronte a dei supereroi, loro i supereroi.
1: Concordo pienamente, hanno
2: dei poteri che noi ce li sogniamo.
1: E oltretutto la scienza non indaga a dovere su questi poteri, perché la scienza, gli scienziati di solito sono antropocentrici, nel senso che vedono lo scenario e loro si vedono staccati. La scienza è un po' come un'indagine di qualcuno che è staccato dallo scenario.
2: Mette sempre l'uomo al centro, capisci?
1: Esatto,
2: questo è il problema.
1: Quindi noi abbiamo degli alieni che sono sulla terra, che sono gli animali.
2: Sì, io infatti considero gli insetti un po' come dei marziani, esatto, come degli extraterrestri, perché se tu li studi attentamente vedi che sono veramente, appartengono a un altro mondo, sono affascinanti per quello. Però voglio dire, da piccolo leggevo Fabre che mi spiegava tante cose che lui imparava stando lì ore e ore e ore a studiare un insetto. Oggi non è che abbiamo moltissime pubblicazioni su questi argomenti, no? Invece
1: ecco,
2: sono interessantissimi dal punto di vista comportamentale, soprattutto.
1: Ecco, ma proprio su questo argomento, prestissimo vedremo i tuoi film in digitale e in home video, siamo tutti ansiosi di vederli, ma tu non prevedi di fare un film animalista? Sarebbe fantastico fatto da te.
2: Guarda, tutto sommato i film che ho fatto erano tutti un po' delle critiche all'uomo,
1: sì,
2: quindi indirettamente stavo già favorendo gli animali,
1: certo.
2: Però devo dire che in questo momento no, non ho in mente nessun film, perché sia perché ho l'età che ho, sia perché mi sono un po' staccato dal mondo dell'animazione, dalla produzione, che è diventata sempre più difficile, sempre più indirizzata ai bambini e non ti lascia spazio per delle operazioni, diciamo, un po' intelligenti, un po' di ricerca. Purtroppo il mercato dell'animazione è diventato come il mercato del cinema, è delegato moltissimo al fatto finanziario, certo. Cioè un film costa molto. Quindi qualunque persona ti presti i soldi vuole avere la garanzia che ritornino, e allora ti bloccano un po' sul nascere queste iniziative che tu puoi fare con un disegno, perché sei tu solo a farlo, ma nel momento in cui muovi 40, 50 o 200 persone diventa un'operazione finanziaria e casca sotto delle regole che non ti lasciano le mani libere, come vorrei io.
1: Certo, forse capisci. Luca voleva chiederti qualcosa.
3: Ma sì, comunque sì. Bruno, riguardo il tuo coinvolgimento verso gli animali fin dai tuoi lavori più vecchi, devo dire che, a parte che ti ritengo responsabile di un sacco di lacrime che ho versato, guarda,
2: bacio il triste di Sibelius,
3: esatto, quello lì del gatto di Allena non troppo sulle note di Sibelius, sappi sì, che mi hai causato molte lacrime fin da bambino.
2: Sì, ma anche a me, io ero anche grande quando piangevo, guarda, perché purtroppo era il gatto di mia moglie, la storia è vera, capisci?
3: Sì. Infatti volevo giusto chiederti questo, se c'erano delle note autobiografiche
2: sì. Cioè è successo che quando io mi sono trasferito in campagna a vivere, mia moglie aveva un gatto nella sua casa vecchia in cui viveva, e la casa a un certo punto è stata distrutta perché hanno costruito poi un condominio. Quando c'erano le macerie, questo gatto ovviamente faceva pena, non potevamo lasciarlo lì. L'abbiamo preso, l'abbiamo addormentato e l'abbiamo portato in casa nostra, che è a circa 3 km, 4 di distanza, ma mentre dormiva l'abbiamo portato. Lui è rimasto con noi una settimana, felice e contento, un giorno scomparso. E ci siamo preoccupati, poi io ho avuto un dubbio, dico, ma non è che sarà tornato nella vecchia casa, anche se c'erano solo macerie. Allora siamo andati a chiamarlo, siamo scesi ed era là. Quindi lui ha fatto un percorso di 3 o 4 chilometri attraversando una città che non conosceva, perché lui non era mai uscito da casa sua.
3: Ed era anche addormentato.
2: Ha ritrovato la casa, era addormentato, e noi siamo andati avanti a scendere tutte le sere a portargli da mangiare, finché un bel giorno non l'abbiamo più visto. E quindi la storia era già tristissima nella realtà, capisci?
1: Sì.
2: E quando ho sentito questa musica, questo brano meraviglioso, e ho pensato di scrivere una storia, la storia pensata, immaginata da Sibelius, e l'ha scritta lui stesso perlomeno l'ho letto dietro alla copertina del disco, era che lui immaginava di salire in soffitta, trovava un baule con i vestiti della moglie morta, il baule si apriva, uscivano i vestiti che danzavano da soli.
1: Che roba!
2: E già questa era abbastanza, insomma, mi aveva colpito moltissimo ed era molto pesante. Allora ho pensato di adattarla a qualcosa di più vicino a noi, anche più simpatico da animare, da vedere. Ho pensato al gatto e mi è venuto ovviamente
1: bellissimo
2: in mente questa scena.
3: Ci sei riuscito perfettamente.
1: Geniale.
2: Mi fa piacere.
1: Senti, tu hai aderito, uno dei primi sei stato ad aderire al sodalizio Artists United for Animals. Sì, ma è stata una grandissima sorpresa e anche una grande gioia, perché hai aderito tra i primissimi.
2: Mi fa piacere, era una cosa giusta.
1: Tra l'altro ci siamo anche visti, perché a Torino,
2: lo so.
1: Infatti, quando si poteva ancora girare e incontrarsi. Abbiamo fatto anche delle campagne imperniate sui disegni che tu ci regali continuamente.
2: Grazie a te, perché sei tu che poi li usi e decidi di utilizzarli. Mi fa molto piacere, ovviamente.
1: Ti ringrazio moltissimo. Ma tu pensi che l'arte possa essere uno strumento valido per lanciare dei messaggi? Penso di
2: Guarda,
1: sì, visto quello che fai.
2: Sicuramente sì, ma tutto è valido, qualsiasi mezzo di comunicazione è valido. L'arte forse ha in più la leggerezza, cioè la possibilità di mostrarti qualcosa di piacevole o di divertente o anche di cattivo, se vuoi. Io ne faccio anche di molto cattive, però ti fa vedere la realtà da un altro punto di vista, e forse si imprime di più nella memoria, perché il disegno è tutto inventato, quindi mentre un testo tu puoi averlo già letto e ti può fare meno impressione, un disegno è nuovo. Se poi pensi a un film, quello è completamente nuovo, dalla musica al disegno al movimento, quindi sono mezzi che si imprimono molto nella mente della gente e con questo ottengono un maggiore effetto, quindi io ci credo.
1: Sì, anch'io, perché quando è venuta fuori quest'idea di questo sodalizio abbiamo proprio pensato a tante forme d'arte, non solo una, non solo il disegno,
2: certo.
1: Non solo la musica, e vedo che la cosa sta funzionando perché si crea un rapporto particolare con questi artisti. Tra l'altro molti sono noti, molti sono poco conosciuti, ma è uguale, cioè la sensibilità.
2: Sì, non è importante.
1: Esatto, la sensibilità è la stessa. E devo dire che a volte è più facile andare d'accordo, stranamente, non l'avrei pensato, ma con gli artisti che non con gli animalisti, quelli che fanno le campagne. Le associazioni. Non l'avrei pensato, eppure sembra che funzioni così.
2: Beh, meglio, sono contento. Senti, ti passo un'osservazione. Tutta la nostra vita è stata, la storia è divisa in AC e dopo e DC. Prima di adesso è ancora AC e DC. Ante Covid e dopo Covid,
1: è vero.
2: Che, me ne sono accorto ieri, riflettevo, dico Cristo, ma siamo condannati ad avere una C e un DC in
1: pazzesco.
2: Tutta la nostra vita.
1: E mi chiedo come sarà il dopo, se ci sarà un dopo, ci sarà un futuro migliore per i nostri amici animali, ma
2: guarda, per un po' di tempo sì. Ma dopo no. Guarda, vero. Io ti faccio un altro esempio: quando vai in automobile e ti capita di passare vicino a un incidente pesante che ti spaventa, tu per almeno un quarto d'ora rallenti. Sì. Poi dopo un quarto d'ora ritorni a prendere la tua velocità.
1: Diciamo che è facile dimenticare, insomma.
2: È facile dimenticare. D'altronde, scusa, se continuiamo a fare le guerre, dopo tutto quello che è successo, le guerre che abbiamo fatto, i massacri che abbiamo fatto, e siamo ancora qui, non impariamo assolutamente nulla.
3: Anche perché il motivo di questo diffondersi di questo virus pare che anche proprio derivi
1: dagli allevamenti
3: intensivi degli animali,
2: esatto,
3: per cui
2: esatto.
3: Sarebbe un buon momento per prendere coscienza di questo.
2: Ma non lo mettono
3: fatto.
2: In rilievo come dovrebbero, no. E la gente alla fine, insomma, prevarranno ancora gli egoismi e le proprie comodità.
1: Sì.
2: E
1: infatti
2: tutto il resto.
1: Anche questo movimento mondiale che era nato con Friday for Futures non metteva mai in risalto il vero motivo dell'inquinamento, una delle maggiori cause di inquinamento che sono gli allevamenti intensivi.
2: Ma guarda, sono come le armi. Come le armi, ti trovi sempre un muro di fronte di interessi, di soldi che sono enormi, cioè come fai a combattere contro, tu pensa a togliere la carne, cosa succederebbe? Sarebbe una rivoluzione pazzesca.
1: Però io voglio pensare positivo, perché sennò ci deprimiamo
2: no,
1: troppo.
2: No, certo. Sempre
1: allora dico,
2: positivo, sempre
1: così,
2: positivo.
1: Così
2: per
1: come le grandi aziende fanno gli hamburger vegani, magari ci si arriva dal lato economico.
2: Speriamo,
1: no?
2: Sì, bisogna trovare una strada, innanzitutto farlo per gradi.
1: Esatto.
2: E questo è fattibile. E poi quando si convincono che la gente, magari spinta da altri motivi, può essere anche la salute, può essere questo concetto dell'inquinamento, eccetera, piano piano si spostano, quindi ci vorrà tempo, purtroppo.
1: Ma noi siamo come dei viaggiatori del tempo, no? Arriviamo dal futuro, noi animalisti arriviamo dal futuro.
2: Sì, è vero, siamo troppo avanti,
1: Infatti. Va bene, grazie Bruno, è stato bellissimo averti con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie come sempre della tua collaborazione, della
2: Figurati,
1: tua disponibilità.
2: Se posso, molto volentieri. Auguri a tutti,
1: grazie.
2: Saluti agli ascoltatori. E
1: d'accordo, e a
2: presto. Incrociamo le dita, ciao, arrivederci.
1: Ciao,
3: ciao Bruno, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Allora, è sempre piacevole parlare con Bruno Bozzetto e devo dire che si parla veramente di tantissime cose e la sensibilità di Bruno Bozzetto colpisce sempre.
3: Sì, è veramente un grande artista e vedere comunque il suo coinvolgimento e la sua passione, il suo amore verso gli animali è veramente toccante, perché ci fa veramente sentire sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Esatto. Allora, io lancerei un messaggio a tutti gli artisti animalisti, a tutti gli artisti che animano, che amano gli animali e vogliono fare qualcosa di buono per loro. Quindi, così come hanno aderito in tanti, Bruno Bozzetto, ma anche tanti altri, a questa nostra iniziativa che è Artists United for Animals, se siete musicisti, attori, registi, scrittori, poeti, disegnatori, pittori, l'ho già detto forse, e comunque amate gli animali, unitevi a noi, perché noi vogliamo creare un grande movimento fatto da artisti che vogliono dire la loro in favore degli animali.
4: Sì, vogliamo fare un movimento che veramente abbracci tutto il mondo, quindi chiunque anche via web ci ascolti oltre le nostre frontiere, visto che insomma la radio ha questo vantaggio, no? Può andare ovunque, e quindi siete tutti invitati ad aderire, insomma più siamo e più possiamo essere una forza per cambiare qualcosa.
1: Vogliamo creare un'onda un'onda inarrestabile, un'onda che dia dignità agli animali e che possa essere un messaggio di liberazione animale. Ok, allora, chi vuole unirsi a noi può visitare il sito Artists United for Animals, www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente rimanete incollati a Radio Dreamland, che è una radio che vuole creare un tipo di informazione che al momento non c'è molto, per cui al momento non c'è molto spazio, un'informazione di mondi invisibili come quello degli animali, ma non solo, trattare anche argomenti di solitamente ritenuti poco seri, però per noi invece sono seri, perché ad esempio sapere che cosa rappresenta, che so, il fenomeno UFO, per dirne una, oppure gli alieni, saranno tra di noi, Luca, secondo te?
4: Sicuramente sì, e poi anche tutte quante quelle, insomma, quelle scienze che non sono considerate scienze,
1: esatto,
4: dal nostro mondo maggioritario, cioè, loro le chiamano pseudoscienze, noi le chiamiamo scienze di confine, mm-hmm, perché per noi sono scienze, e di un mondo misterioso che c'è intorno, che comunque interagisce con noi, quindi perché non porsi delle domande?
1: Esatto, esatto, e comunque sempre verso gli animali avremo un trattamento di favore e avranno sempre spazio le notizie animaliste. Allora, rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Artists United for Animals, e vi saluta Rosalba Nattero,
4: Luca Colarelli
1: e ciao a tutti.
4: Ciao.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale.

0: Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici, rimasti congelati per oltre 40.000 anni, sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i Problemi Fisico-Chimici Biologici del Suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sud-orientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani. sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Hague Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli, se possibile, alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free raccolte anche da noti chef per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra.

No? Ben descritta da Erickson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi. È anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa. Il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo
abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche

0: un dono per la mente e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio acausale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso. È qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti. È una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì, cos'è quella coppa, che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante. E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no, un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali. E poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio. Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo. mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo, anzi un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie, e anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione, è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare alcuni

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio

0: La 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Sarebbe un'orsa retrusca, se ti non sarebbe un'orsa retrusca.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, benvenuti alla penultima trasmissione di Scienze di Confine. E questa puntata, Gianluca, che è qui con me e che vi saluta.
2: Ciao a tutti, ciao Roberto.
1: Parleremo di questo blackout che c'è stato in Spagna, no? Vi ricordate, o che se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, il 28 di aprile. C'è stato un blackout che ha praticamente coinvolto non solo la Spagna, ma anche la Francia, il meridione della Francia e anche il Portogallo. Ed è durato anche parecchie ore, creando degli scompensi pazzeschi e facendo capire tutto il mondo quanto dipendiamo dell'energia elettrica. Poi alla fine della fiera, pensate che si sono fermati i treni, si sono fermati i mezzi, il buio è poi piombato su tante città, per cui questo ha creato veramente un mare di problemi. Però in realtà, come sentirete, questo è semplicemente un argomento che abbiamo preso, che è avvenuto di recente, per poi parlare di altri fenomeni che possono in qualche modo legarsi, forse come anche questo, a una fenomenologia UFO di cui poi Gianluca ci illustrerà il seguito. Ma veniamo ai fatti, perché il lunedì 28 aprile praticamente alcune zone del sud della Francia, appunto la Spagna, gran parte del Portogallo, sono rimasti senza corrente elettrica. Un blackout totale che nei due paesi iberici è durato fino al giorno successivo e di cui le cause non si sono ancora esattamente ben capite. Io adesso ve le riassumo perché ho proprio piacere che poi Gianluca svisceri meglio questo argomento legato al discorso dell'ufologia. Però praticamente che cosa è successo? È successo che c'è stato questo blackout, le cose che sono successe più o meno ve le raccontate, poi in rete comunque potete trovare una miriade di filmati fatti da gente comune o comunque anche da funzionari che illustrano tutte le varie ipotesi. Però oggi come oggi ancora non se ne sa poi niente. Oggi siamo praticamente nel mese di giugno e ancora oggi delle tesi veramente validate non ci sono, eccetto che per alcuni particolari. Allora, praticamente già dal giorno dopo hanno escluso i responsabili della rete elettrica dell'Enel spagnola, no? Per dire, che si chiama Red Eléctrica, che è questa azienda pubblica spagnola responsabile della rete elettrica, ha praticamente escluso che fossero delle cause legate a qualche hackeraggio a livello mondiale, no? Perché ultimamente in questi ultimi mesi, ma non solo mesi, direi in questi ultimi due anni si parla molto spesso di hackeraggio e come gli hacker possono attaccare delle reti elettriche e fare dei disastri pazzeschi. Pensate a quello solo che sta succedendo in Ucraina, a quello che è successo in Russia o anche in altri paesi, in altre situazioni. Anche noi italiani siamo rimasti coinvolti in questo tipo di discorsi e di danni, che tra parentesi poi dicono pure che possono essere delle armi utilizzate per una eventuale terza guerra mondiale, ma che non è il tema di questa puntata, per cui restiamo sui fatti. Quindi in un primo momento si è pensato di escludere l'hackeraggio. Allora a questo punto hanno cominciato a farsi strada tante altre ipotesi, tra cui anche una qualcuna fatta da qualcuno in rete appunto su un eventuale intervento extraterrestre, ma in realtà poi nel corso del tempo questo tipo di ipotesi sono un po' sparite dalla rete oppure sono fatte da quelle persone che speculano su questo tipo di cose per portare poi più like a se stessi e quindi fare un po' di soldini. Ma questo ormai i viaggiatori della rete lo sanno e quindi non sono più presi molto in considerazione, fortunatamente. Quindi sono state fatte un sacco di ipotesi, praticamente non so, ve ne leggo qualcuna, perché per esempio il presidente del Consiglio Europeo, che si chiama Antonio Costa, che è sempre rimasto in contatto con i primi ministri Pedro Sanchez e Luis Montenegro, ha fatto sapere per esempio che i gestori di rete di entrambi i paesi stavano lavorando per individuare nella causa e ripristinare la fornitura di energia elettrica. E hanno escluso quindi anche in modo totale i governativi, proprio i governativi anche della comunità europea, questo attacco informatico, e praticamente a quel punto è successo che hanno cominciato a spostare l'attenzione su altre cause, e qui entriamo nel discorso

0: È successo a un certo punto, proprio l'11 giugno, quindi molto recentemente, che è stata formulata un'ipotesi che sembra quella presa più in considerazione. Da cosa è stata fatta questa ipotesi? Dalla registrazione di telefonate avvenuta proprio in quei giorni lì tra gli operatori di rete, quelli del telefono e la stessa Enel spagnola, tanto per intenderci, dove venivano segnalate queste anomalie, per cui c'erano delle cadute di rete e dall'altra parte gli dicevano: boh, non sappiamo perché, comunque stiamo provvedendo, non ci saranno degli effetti gravi, perché riuscivano a compensare in qualche modo questi scompensi di rete che c'erano. Poi è successo questo patatrac, oh mio Dio, cosa è successo? Allora, una delle spiegazioni che sembrerebbe molto, tra virgolette, la più plausibile, è proprio di quella di dire: ma ci sono questi scompensi, questi disequilibri sulla rete, per cui non siamo più riusciti a compensare e quindi c'è stata questa caduta. Questo perché? Perché praticamente negli ultimi anni il fotovoltaico in Spagna è andato molto avanti, per cui adesso hanno una copertura, ho letto su internet da fonti anche abbastanza serie, del 70% delle loro necessità di energia alternativa. Qui in Italia siamo al 45%, 40-45%, poi dipende sempre dai dati come si leggono e come si interpretano, per cui tutta questa cessione di energia alla rete genera degli scompensi che le altre fonti di energia, così come conosciute, ovvero sia la normale energia elettrica e quella del nucleare, non riescono a compensare questi disequilibri che si formano sulla rete, che hanno veramente segnato un'ipotesi estremamente seria. E a questo punto io alzo le mani, nel senso che la nostra è una trasmissione che si occupa di ufologia, quindi sono ben felice di passare la parola a Gianluca, che in questo tipo di fenomenologia, che così come l'abbiamo vista, così come ne è stato parlato in rete, può dire la sua, riferita soprattutto a dei discorsi di blackout avvenuti nel passato, vero Gianluca?
1: Sì, in realtà, perché non occuparci, cioè noi ci occupiamo di scienza di confini, quindi sì, di ciò che non ha una spiegazione. Tu hai detto, dato un dato molto importante, che è il fatto che comunque allo stato attuale, per questi blackout che hanno coinvolto Spagna, Francia e Portogallo, non c'è una spiegazione certa, cioè anche le autorità ufficiali non l'hanno fornita, mi pare, giusto?
0: No, non è così certo, è un'ipotesi tra le più prese in considerazione, per il fatto che appunto hanno sentito parlare in telefonate registrate i gestori delle varie reti lì intorno, ma in realtà non è stato così poi confermato.
1: Allora, questo fatto, questi eventi di blackout, in realtà hanno dei precedenti interessanti e per certi versi in epoca non sospetta, perché basta ricordare che nel 52 uscì, 1952 uscì in Italia una pellicola, un film di fantascienza, regista Robert Wise, aveva come principale attore Michael Rennie, che aveva come titolo Ultimatum alla Terra. In realtà il titolo originale era The Day the Earth Stood Still, cioè il giorno in cui la Terra si fermò, perché si riferiva proprio al fatto che ovviamente il titolo non era a caso, perché nelle vicende del film c'era questo alieno Klaatu che prima atterra ufficialmente a Washington, compie praticamente questo atto dimostrativo verso i terrestri, dando ordine al proprio robot Gort, allora stabilito, di interrompere la corrente elettrica in tutta la città di, che in questo caso era Washington. Ovviamente questo si vede benissimo nel film, manda in tilt e paralizza tutte le attività della persona, i motori non funzionavano, gli ascensori non funzionavano, non funzionava più niente. Ora, sta di fatto che un po' di anni dopo, quindi siamo tra la fine del 65 e l'inizio del 1966, è di fatto qualcosa in grandissima scala è successo veramente. e si verificò in varie parti del mondo. Nell'arco di circa un paio di mesi vi furono proprio una serie di incredibili blackout, cioè di interruzioni di energia.

0: energia elettrica. Questa successione a catena di guasti elettrici è rimasto un fatto eccezionale, sia per la concentrazione temporale che per la diffusione geografica, e soprattutto il fatto sorprendente, poi si è visto nel corso degli anni non così sorprendente, perché di fatto a tutt'oggi non c'è nessuna spiegazione per questi blackout, non è mai stata fornita una spiegazione convincente. E questo ha portato, ha tirato in ballo tutta una serie di ipotesi che ci riguardano, cioè l'ipotesi che ci fosse una forte correlazione con il fenomeno UFO e che addirittura questi blackout, cioè la genesi di questi blackout, fosse proprio dovuta al passaggio, poiché la correlazione sia volontaria da parte degli UFO oppure casuale, cioè un effetto collaterale, questo non lo possiamo sapere. Però di fatto una correlazione fortissima con gli eventi ufologici. Allora, intanto c'è un prodromo che parte dal 23 settembre 1965, quindi leggermente prima, già a Cuernavaca in Messico. Alcuni testimoni assistono al passaggio di un oggetto volante e tutte le città della zona, praticamente le luci della città si spensero, e quindi proprio una correlazione proprio temporale e testuale, contestuale col passaggio di un oggetto volante. Ma l'inizio vero e proprio di questa serie di blackout si ebbe nel 9 novembre del 1965, e infatti qui si può parlare proprio, infatti si parlò effettivamente, si diede proprio un nome a questo evento che fu chiamato il Big Black Blackout, cioè il grande oscuramento, pensando a tutto quello che coinvolse, perché per oltre 10 ore un'area di 80.000 miglia, cioè con circa 200.000 km quadrati, che comprendeva 8 stati USA e anche la provincia dell'Ontario nel Canada, quindi una popolazione di 26 milioni di abitanti, rimase completamente senza corrente elettrica nelle zone delle grandi città della zona appunto colpita, e una di queste zone qui fu proprio New York, e qui la gente, ci fu il panico, perché la gente rimase paralizzata negli ascensori, i treni della metropolitana, strade buie, e ogni attività rimase veramente bloccata. E qui la correlazione col film è interessante, perché questo film è come se avesse un po' fatto da premonitore, no, di un evento, se si pensa che il film è del 1951, e poi di fatto un evento del genere è davvero accaduto. E ora, due globi di fuoco furono visti passare in cielo a distanza di poco tempo a New York, uno tra l'altro da vari addetti dell'aeroporto di Namco, nella zona qui invece delle centrali elettriche del Niagara, e il secondo dei due globi fu visto anche da un pilota che volava nella stessa zona. Significativo il fatto che il pilota localizzò l'oggetto proprio nella zona al di sopra della sottostazione Clay, che è l'unica stazione automatica di controllo della linea elettrica che collega le Niagara Falls con New York, e quindi che fornisce energia elettrica alla città di New York e poi agli stati del nord-est. Inoltre, una ventina di minuti dopo l'inizio del blackout, fu visto uno strano bagliore nel cielo, sempre di New York, al di sopra di Manhattan. Persone che erano nelle sedi delle riviste Time e Life riuscirono anche a scattare le fotografie. Io ho visto queste foto, è impressionante, perché ascoltatori, si vede, lo potete trovare anche su internet, si vede questo globo luminoso che è fotografato sul cielo di New York, con il contorno dei grattacieli, di tutta questa la massa, no, di costruzione della città di New York, completamente buie, senza un lumicino.
1: Un globo rosso?
0: Le foto sono in bianco e nero.
1: Quindi non si sa se...
0: Non lo so. Sembra una luce bianca, comunque. Non so. Comunque, non è finita, perché 17 giorni dopo il blackout, quindi siamo nel 26 novembre 65, abbiamo un altro oscuramento inspiegabile a St. Paul nel Minnesota. e anche in questa diciamo occasione furono osservati degli UFO. Il 2 dicembre rimasero invece al buio vaste zone del Texas e del Nuovo Messico, e nel Messico per 2 ore 1 milione di persone si trovarono nel caos e 4 importanti basi missilistiche americane dovettero ricorrere agli impianti autogeni. E non è solo negli Stati Uniti, perché il 4 dicembre abbiamo un blackout di 2 ore nella parte orientale dei Paesi Bassi, di nuovo il Texas un pochino dopo, Stoccolma in Svezia, 2 ore fuori uso l'illuminazione dei telefoni. 2 giorni dopo, l'8 dicembre, blackout di mezz'ora in Alaska, nel Canada settentrionale, nella zona di Vancouver. Il 15 dicembre uno scuramento di 2 ore che colpisce Melbourne e Australia. 26 dicembre Helsinki in Finlandia. Addirittura arriviamo a Buenos Aires in Argentina, dove il blackout e si verificarono qui restarono al buio per 3/4 d'ora 8 milioni di persone. Persino in Perù, in Inghilterra, di nuovo negli Stati Uniti e poi soprattutto la zona di Napoli, di cui magari parliamo dopo la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo. Un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Allora, riprendiamo la trasmissione Scienza di Confine. Stiamo parlando delle power failure o i blackout, quindi queste interruzioni di corrente inspiegabili che nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso, e abbiamo visto, come vi ha parlato Roberto, è un fenomeno che comunque ci colpisce ancora, perché in Spagna è successo recentemente in aprile di quest'anno. E stavamo parlando del Big Blackout, Roberto, di questo evento, sì, che è successo tra il 65 e il 66. C'è da dire ancora che anche l'Italia fu coinvolta proprio all'inizio del 1966, e soprattutto Napoli e, bisogna dire, buona parte del meridione. Qui rimasero senza corrente elettrica per 3 ore. E questo accadde l'8 gennaio. Il Corriere della Sera, Paese Sera del 9 gennaio riportano che proprio l'8 di gennaio moltissimi testimoni avevano segnalato un oggetto globulare luminoso della grandezza della luna piena che emanava una fortissima luce arancione, ecco, tu mi chiedevi rosso, in questo caso è la luce arancione, dai contorni violacei, e videro questo oggetto passare in concomitanza con l'abbassamento della luce. Ora, fin dall'apparire del globo, la luce elettrica infatti si affievolì, continuando a diminuire ulteriormente man mano che si avvicinava. Ecco, da segnalare che in concomitanza ci fu anche una forte reazione degli animali della zona, che si comportavano in modo inconsueto, che anche questo è un fenomeno che sappiamo ricorrente, no?
1: Sì.
0: Ci ricordiamo della classificazione che fece Joseph Allen Hynek, no? Degli incontri ravvicinati del primo, il secondo e il terzo tipo. Quelli del secondo tipo erano perché è stato registrato più volte un effetto, no, secondario rispetto alla presenza di un oggetto, di un UFO, e uno di questi, alcuni di questi sono l'interruzione della corrente, quindi un spegnimento di motori, luci che si spengono, interferenze televisive, telefoniche,
1: è quello che volevo chiedere.
0: E anche reazione degli animali.
1: Infatti, volevo proprio chiederti questo, perché prima hai parlato di New York, infatti ti chiedevo il colore di questa sfera, proprio perché mi ricordo che ne abbiamo anche parlato, dei Foo Fighters, che non sono il gruppo musicale, ma sono quel fenomeno UFO per cui...
0: Molto famoso.
1: Molto famoso, certo, assolutamente sì. Cosa, il gruppo o il fenomeno
0: entrambi.
1: UFO? Entrambi. Diciamo entrambi, ok. Praticamente cosa mi ha colpito di questi Foo Fighters, però il fenomeno UFO, mi ha colpito il fatto che si manifestano proprio con questi globi rossi che passano in cielo e succedono i fenomeni di cui parli, per cui per quello ti chiedevo di New York, se magari, però era una foto in bianco e nero e quindi io sono sotto questo aspetto un po' al palo, ma però Napoli mi aiuta, perché questa potrebbe essere un'altra spiegazione, ovvero sia il passaggio di questi oggetti, che comunque ancora oggi se ne sa ancora poco.
0: Sì, comunque è interessante, no? Nella casistica dei blackout,
1: sì.
0: Adesso della Spagna non ne possiamo parlare perché non abbiamo dati in merito,
1: ancora
0: che poi
1: in corso, diciamo.
0: Qualcuno abbia fatto degli avvistamenti UFO. Non lo sappiamo,
1: no.
0: Cioè, non ci sono segnalazioni in merito, per cui rimaniamo nel discorso che potrebbe benissimo non esserci nessuna correlazione, ma con questi eventi invece sì, e non sono gli unici, perché poi questi eventi hanno avuto un seguito, cioè sono solo localizzati, è vero che hanno colpito mezzo mondo e in un periodo che non è proprio una giornata ma alcuni mesi, ma per esempio c'è un caso molto interessante che risale, che tra l'altro è sempre un caso italiano, che risale al 1995, e questo è anche un bel mistero ufologico, proprio nella zona di Lomellino, Vigevano. Si parla di un giovedì mattina, le fonti sono i giornali locali dell'epoca, durante la mattina del 7 luglio 1995 vi furono ben 3 blackout di natura sconosciuta. Anche qui l'Enel dichiarò che non si sapeva per quale motivo la corrente di colpo era sparita per 15 minuti, per poi ritornare. L'unica cosa certa era che i blackout provenivano dalla zona del Ticino, ma nessuno riusciva a dare una spiegazione. Tra l'altro c'è un'associazione anche tra questo fenomeno elettrico con problemi telefonici. Le persone sentivano un fortissimo fischio nella rete telefonica, e allora cellulari non ce n'erano molto, ma si cominciavano, ed erano andati in blocco, in capo tecnico. La cosa strana è che anche la stessa Telecom negò che si trattasse di un loro guasto, quindi già la Telecom ha messo le mani avanti. Tra l'altro, oltre a questi problemi, la cosa ulteriormente più insolita era la presenza, che diciamo in maniera concomitante, fu registrata la presenza di una squadriglia di elicotteri di colore nero, privi di insegna, che sorvolarono la zona proprio del ramo dei prati, nella zona del Ticinese. Perché? Alcuni testimoni riferiscono di aver visto strani luci muoversi nel cielo, oggetti apparentemente non di tecnologia terrestre, che si muovevano sulle rive del fiume. E anche qui alcune persone, dopo l'accaduto, riferirono di aver notato comportamenti stranissimi da parte dei propri animali, come se appunto fossero spaventati da qualcosa. Ora, cosa successe il 7 luglio 1995 in quella zona, non lo sappiamo. Di fatto anche qui non c'è una spiegazione ufficiale. Ci sono addirittura poi invece dei casi precedenti, quindi noi abbiamo parlato del 65, ma nel 1954 da Antananarivo, quindi siamo in Africa, nella zona del Madagascar, un altro avvistamento UFO, quindi siamo nel 16 agosto del 54, verso le 17, fu vista una bolla luminosa di colore verde. Interessante questo fatto della bolla di colore verde cadere dal cielo e sparire dietro una collina. Teniamoci alla mente, sì. Io e Roberto sappiamo perché,
1: sì.
0: E non vi facciamo altre anticipazioni,
1: no.
0: Ma qualcosa bolle in pentola, cari ascoltatori. Comunque, yippie. Questa bolla, dicevo, e i testimoni dichiarano di aver osservato in corrispondenza di questo evento alcuni blackout nelle zone sorvolate dall'UFO, e anche qui gli animali domestici avevano reazione di panico. Dopo un po' l'oggetto si allontana e fu rivisto dopo qualche minuto a 150 km più a nord. E questo è quanto, cari ascoltatori. Roberto parlava di blackout, parlava di Foo Fighter.
1: Sì.
0: I Foo Fighter sono un fenomeno che ha una sua, diciamo, collocazione temporale, dimensionale nel mondo, certo, dell'ufologia, perché a cominciare da metà del secondo conflitto mondiale, alcuni piloti cominciarono a registrare questi avvistamenti di questi globi luminosi che potevano, sì, essere tra i 20-30 centimetri e il mezzo metro o il metro, che, sì, accompagnavano le loro i loro voli, no? Sì. Le loro missioni,
1: che poi è emerso anche dopo questo particolare, perché prima non è che fosse tanto ufficializzato.
0: Beh, no, anche perché comunque di UFO ancora non si parlava,
1: certo.
0: Eravamo ancora nell'epoca antica degli,
1: esatto,
0: UFO,
1: infatti.
0: Non in quella moderna. Comunque, a parte gli scherzi, la cosa interessante è che questo poi alla fine della guerra è emerso clamorosamente che erano avvistamenti dichiarati sia da fonti alleate che da fonti,
1: esatto,
0: invece tedesche,
1: certo,
0: quindi i tedeschi pensavano che fossero armi segrete inglesi o americane, e gli americani pensavano fossero armi dei giapponesi o dei tedeschi, invece si è visto che non era né uno nell'altro.
1: Perché tutti hanno negato poi alla fine di avere quella tecnologia.
0: Comunque, diciamo, per concludere questa puntata, direi che tirando le somme di tutto questo meccanismo, no, di queste vicende dei blackout, direi che, Roberto, la cosa più importante da dire per i nostri ascoltatori è che non ci sono spiegazioni ufficiali. Si parlano di relè che non funziona qui, di aumento spropositato di sovratensioni da un lato, di cali di tensione dall'altro, ma spiegazioni non ci sono. E
1: al
0: guarda caso
1: no,
0: è quello che anche questa volta, con i casi della Spagna, è stato un po'. Mi sembra che ci sia un po' un brancolare anche qui. C'è una spiegazione ufficiale, ancora non c'è.
1: Esatto, è proprio così.
0: E comunque, ascoltatore, tenetevi bene a mente il discorso dei globi luminosi, perché Roberto?
1: Perché, yuppie, posso dirlo, perché finalmente, finalmente, dopo tanto tempo, posso parlare di un OPART, ma anche di tutto sommato un fenomeno nuovo, perché è vero che negli ultimi anni sono stati riscoperti, ma sempre riscoperti gli OPART, ma però non avevo ancora proprio avuto l'idea di un nuovo OPART di cui parlare.
0: Per un cui, nuovo OPART, pensate un po'.
1: E quindi io sono veramente al settimo cielo per questo, anche perché poi è una cosa molto bella e interessante che sconfina anche un po', anche un pochino comunque nel tuo campo. Quindi ci vedrà insieme nella prossima trasmissione, questo fatto ci vedrà uniti in una interpretazione nostra che vogliamo offrire ai nostri ascoltatori, che sta sempre un po' nella, proprio nella scienza di confine, un po' tra la scienza e un po' tra il lusco e il brusco, diciamo.
0: Scienza e scienza, fantascienza.
1: Scienza e fantascienza.
0: Che andremo... a volte tanto fanta non è.
1: No, ma esatto, infatti, per cui avremo modo un po' di scoprire quello che è la sfera di... E non dico altro.
0: Basta, finito. Basta. Se no, vi diciamo tutto.
1: No, infatti. Ok, quindi io concluderei qui questa puntata. Prima di lasciarci, ricordiamo le fonti di info, che sono il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizione Triskel, che acquistabile presso la Grotta di Berlino, a Torino, in piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com. E anche la rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com. E ci risentiamo alla prossima volta. Un ciao da Roberto
0: e da Gianluca.
1: Alla prossima.
0: Ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Laura Righi. Musiche Lab Graal.
2: Il visitatore. Ho condiviso la luce del sole giallo tra i campi bruciati e i giorni accecanti. Sul mio corpo ho condiviso il dolore e la gioia degli sconosciuti. Ho pianto con i vecchi per i loro ricordi perduti. Ho condiviso il silenzio dei saggi. Ho camminato a fianco di creature schiave della stupidità di questo mondo. Ho condiviso gli abissi di altri mondi. Ho amato terre lontane, ricordi dell'anima, dei visitatori del sogno.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Gabriella Pochini. Musiche Lab Graal.
2: La luce sul cerchio di pietre. La vaga luce del sole comincia a prendere il suo dominio nel cielo del nuovo giorno. I colori del mondo sono ancora addormentati nell'opacità tenace dell'ultimo lembo della notte. La notte si ritira come una marea che lascia ancora bagnate del suo buio mare le pietre del cerchio antico che si affaccia al nuovo giorno. Si accende il giorno. Mi sveglio. Sono di ritorno dal mondo del sonno. La prima luce del sole sta giungendo da un altro continente ad illuminare il nostro. Fuori si accende l'esistenza. La recita ha inizio.

svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge.

fatto degli...

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it